ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: vita.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami,

sono come le nuvole. Quando ci soffia il tempo si trasformano, diventano mille, e se le porta via il vento, quel silenzio che rompe nel buio.

0: quelli nostri più intensi. Un attimo importante.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: ride.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: 21 settembre, anche oggi naturalmente c'è un appuntamento dedicato all'oroscopo e ai consigli delle stelle. Ariete, lasciate in disparte i piccoli problemi affettivi. Toro, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni della giornata. Gemelli, cercate di conciliare la vita familiare con quella lavorativa. Cancro, la giornata si presenta proficua e vantaggiosa. Leone, vi sentirete in ottima forma per affrontare gli impegni odierni. Vergine, oggi Venere farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno, segnali positivi quindi. Bilancia, cercate di essere meno distratti nell'attività professionale, un po' di attenzione. Scorpione, utilizzate al meglio le energie che avete a disposizione e Sagittario, sarete sostenuti dalle stelle per affrontare i problemi odierni. Capricorno, un pizzico di intuizione in più vi aiuterà a risolvere problemi. E Acquario, concentrate il vostro impegno nell'attività professionale e Pesci, momenti di malumore in una giornata che in realtà pressoché si dimostra ottimale. Anche per il 21 settembre è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani.
1: Hits. Your hits music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

Formazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: E buongiorno, buon inizio settimana a tutti, buon lunedì mattina, 21 di settembre, 264esimo giorno del calendario, mancano 101 giorni per arrivare alla fine dell'anno.
2: L'amore di

0: il 21 settembre del 1924, quando veniva inaugurata, pensate, la prima autostrada del mondo, e beh, era proprio in Italia. Vittorio Emanuele III in persona inaugurava l'Ainate, la nuova via per sole automobili che collegava Milano a Varese. Il primo tratto della futura autostrada dei laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia in Italia e nel mondo.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

Oggi facciamo tanti auguri alla sempre bellissima Filippa Lagerbach, biondissima, occhi azzurri, più svedese di così non si può, nata nel 1973. Buon compleanno anche al grande Stephen King, un genio della letteratura horror fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi, nato a Portland nel sud del Maine nel 1947. E vediamo cos'è capitato negli anni. Il 21 di settembre, partiamo dall'anno 37 dopo Cristo, il Senato concede a Caligola il titolo di padre della patria. Facciamo un salto negli anni e passiamo all'anno 454. L'imperatore romano Valentiniano III uccide il generale Ezio durante un'udienza. 1937, Tolkien pubblica Lo Hobbit. 1990, il giudice Rosario Livatino viene assassinato a soli 38 anni mentre percorre la statale Agrigento-Caltanissetta. 2003, la sonda Galileo termina la sua missione gettandosi nella schiacciante atmosfera del nucleo di Giove.

il momento degli onomastici con i santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Giona profeta e San Matteo apostolo ed evangelista. San Matteo è il protettore dei bancari, dei banchieri, dei contabili, degli esattori e dei ragionieri, insomma tutti quelli che trafficano in un modo o nell'altro con i numeri e con i soldi.

È il 21 settembre del 1924 quando veniva inaugurata, pensate, la prima autostrada del mondo, e beh, era proprio in Italia. Vittorio Emanuele III in persona inaugurava a Lainate la nuova via per sole automobili che collegava Milano a Varese, il primo tratto della futura autostrada dei laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia in Italia e nel mondo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Vicenza, meteo.
2: Buongiorno da Radio Vicenza, eccoci con le previsioni per oggi e uno sguardo anche ai prossimi giorni sul Vicentino. Altra giornata stabile e asciutta, Vicenza sulla pianura, il cielo si presenta poco parzialmente nuvoloso, con qualche nube in più a tratti, mentre sui rilievi la nuvolosità potrebbe essere leggermente più presente. Non sono comunque previste precipitazioni, le temperature resteranno elevate per il periodo, a Vicenza la minima sarà intorno ai 17-18 gradi e la massima potrà raggiungere i 28-29 gradi. Anche per domani la giornata dovrebbe trascorrere senza piogge, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Dunque ancora alta pressione protagonista sul Vicentino, con diversi giorni asciutti e temperature sopra la media, almeno fino a martedì. Per il momento è tutto, un buon lunedì dalla redazione meteo di Radio Vicenza e grazie per essere stati con noi.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 21 di settembre, quella di oggi è la giornata internazionale della pace, proclamata dalle Nazioni Unite. È stata istituita dall'ONU nel 1981 e promuove quello che tutti noi vorremmo, la pace nel mondo. Siamo ai saluti, vi auguro una buona lunedì.
1: Brioche e cappuccino. www.radiovicenza.com. Online, on air.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che dalle ore 22 alle ore 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'A28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada 27. Gli utenti provenienti dall'autostrada 28 e diretti sull'A27 dovranno uscire allo svincolo di Conegliano. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: The Loser di Tame Impala, la canzone che la novità che apre la nostra giornata, la nostra settimana, 21 settembre, lunedì. Buongiorno Vicenza, inizia proprio in questo momento. Buongiorno da Marco Picchio, chiaramente, che come ogni mattina escludiamo il sabato e la domenica che ci si riposa, è con voi in queste due ore piene di musica e notizie dal nostro territorio. Allora, come è passato il weekend? Come ve lo siete gustato? È stato anche un bel weekend, tutto sommato, anche dal punto di vista meteorologico, insomma, no? Quindi sicuramente se vi sarete divertiti, rilassati. Adesso oggi si ricomincia, ragazzi, e vi accompagniamo noi a lavoro, a scuola, ovunque voi andiate. Quindi se volete contattarci, vi ricordo velocemente anche il nostro WhatsApp 371 1200 116. Poche chiacchiere ora, perché poi abbiamo tanto da chiacchierare dopo. Si riparte con Bebe Rexha. Buongiorno.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Firenze, ci vuole una laurea alle 7:12. Buongiorno su Radio Vicenza. Allora, la prima notizia non è, diciamo, rincuorante e riguarda le famiglie vicentine che sono sempre più indebitate. In un anno il debito medio è aumentato del 5,5%. Secondo la CGA di Mestre, ogni nucleo familiare ha in media 5.957 euro di debiti, mentre complessivamente in provincia si superano i 2 miliardi. È un dato che arriva in un periodo segnato dall'aumento dei prezzi e dal costo della vita. E anche in Veneto il conto è pesante. Le famiglie hanno debiti complessivi per circa 13 miliardi di euro. Insomma, tra mutui, prestiti, spese sanitarie, il portafoglio vicentino purtroppo è sempre più sotto pressione.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Cacicchetta, la Marco Mengoni, che bella che era, alle 7:26. Allora, buongiorno Vicenza, siete svegli, siete pronti per affrontare la settimana 21 settembre? Poi, tra le altre cose, in questa settimana abbandoniamo l'estate, entriamo nell'autunno. Succederà il 23 settembre, ho dato un'occhiata di notte, tipo intorno alle 2 del 23 settembre, si passerà in maniera, diciamo, indolore dall'estate all'autunno. Quindi salutiamo l'estate, quindi settimana anche piuttosto importante. Fra poco diamo un'occhiata al nostro oroscopo.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

21 settembre, anche oggi naturalmente c'è un appuntamento dedicato all'oroscopo e ai consigli delle stelle. Ariete, lasciate in disparte i piccoli problemi affettivi. Toro, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni della giornata. Gemelli, cercate di conciliare la vita familiare con quella lavorativa. Cancro, la giornata si presenta proficua e vantaggiosa. Leone, vi sentirete in ottima forma per affrontare gli impegni odierni. Vergine, oggi Venere farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno, segnali positivi quindi. Bilancia, cercate di essere meno distratti nell'attività professionale, un po' di attenzione. Scorpione, utilizzate al meglio le energie che avete a disposizione e Sagittario, sarete sostenuti dalle stelle per affrontare i problemi odierni. Capricorno, un pizzico di intuizione in più vi aiuterà a risolvere problemi. E Acquario, concentrate il vostro impegno nell'attività professionale e Pesci, momenti di malumore in una giornata che in realtà pressoché si dimostra ottimale. Anche per il 21 settembre è tutto.

Buongiorno Vicenza, alle 7.36, come è andata con l'oroscopo? Vi abbia dato un input buono per la giornata di oggi, quindi succederanno cose belle? Ma dai, speriamo di sì, assolutamente sì. Dunque, parliamo adesso di invece di un argomento non proprio bello in realtà, perché parliamo di furti e minacce. A Vicenza, in Viale Milano, la casa del kebab denuncia proprio questo, una serie di furti e minacce. Il titolare, si chiama Kadir Akar, ha presentato denuncia dopo diversi episodi, compresi addirittura danni all'attività e il furto della cassetta delle mance. Pensate, addirittura hanno rubato la cassetta delle mance. Ho sempre paura che tornino, racconta, spiegando di aver perso la serenità anche nel lavoro quotidiano. Una situazione che riaccende il tema della sicurezza per commercianti e attività nella zona.

0: Vicenza.
1: Radio Ascolti. Radio Vicenza.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, eccoci con le previsioni per oggi e uno sguardo anche ai prossimi giorni sul Vicentino. Altra giornata stabile e asciutta, Vicenza sulla pianura, il cielo si presenta poco parzialmente nuvoloso, con qualche nube in più a tratti, mentre sui rilievi la nuvolosità potrebbe essere leggermente più presente. Non sono comunque previste precipitazioni, le temperature resteranno elevate per il periodo, a Vicenza la minima sarà intorno ai 17-18 gradi e la massima potrà raggiungere i 28-29 gradi. Anche per domani la giornata dovrebbe trascorrere senza piogge, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Dunque ancora alta pressione protagonista sul Vicentino, con diversi giorni asciutti e temperature sopra la media, almeno fino a martedì. Per il momento è tutto, un buon lunedì dalla redazione meteo di Radio Vicenza e grazie per essere stati con noi.
0: Meteo in collaborazione con
2: una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Possibili rallentamenti e code sulla A4 Milano-Venezia, dove per lavori si viaggia su carreggiata ridotta tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in direzione Venezia e tra Verona Sud e il bivio per l'auto Brennero verso Milano. Attenzione al vento forte presente sulla A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Proseguono i lavori sulla statale 51 bis di Alemagna all'altezza di Calalzo di Cadore, dove si transita a senso unico alternato. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Venera Rosso con Angelina Mango era sentire alle 7.51 qua su Radio Vicenza. Facciamo pausa, torniamo fra qualche istante con voi.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Pubblicità. Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

platino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Rita Ora con Nate nella nostra mattinata qua su Radio Vicenza. Buongiorno, siamo arrivati in chiusura della prima ora e quindi chiudiamo l'ora come sempre con il disco Remember, quindi un bel riascolto dal passato, tutto italiano a questo giro, quindi riascoltiamo Laura Pausini con Resta in Ascolto e poi ci colleghiamo con la redazione per la pagina informativa delle 8.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Dali, c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Alialiper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-Destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resta alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
8: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo, si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
7: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
9: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
7: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
10: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
7: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
11: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
7: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale. Bis di Mancini, la Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si viaggia lentamente per traffico intenso tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si viaggia lentamente in direzione Milano tra la rotatoria Castellana e la barriera di Venezia e si procede in coda in direzione Trieste tra Terraglio e il Bivio per la 27. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Ciao Nannini, meraviglioso errore, meravigliosa canzone, posso dire così, alle 8-9 minuti, è la canzone che apre anche la seconda ora di Buongiorno Vicenza, quindi ben trovati amici, quelli che già ormai sono svegli e pronti per affrontare questo lunedì 21 settembre 2026. Anche con noi in sottofondo, chiaramente con me che vi faccio compagnia tutte le mattine con Marco Picchio dalle 7 alle 9. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp, si riparte con Raff.

0: sarà.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Le 8:17 Chainsmokers qua su Radio Vicenza. Adesso purtroppo la nostra seconda ora si apre con una brutta notizia, una tragedia nella notte sulla Riviera Berica. Un ragazzo di 15 anni, Manuel Corresci, è stato investito mentre era in bicicletta. Il giovane, residente tra Castegnero e Nanto, è stato trasportato subito a San Bortolo, ma è morto nonostante i tentativi dei medici di salvarlo. Lui era anche un giocatore di calcio, giocava nell'Est. Una tragedia che ha colpito profondamente la sua comunità e il mondo dello sport, e purtroppo colpisce profondamente anche noi qua da Radio Vicenza quando dobbiamo dare notizie come questa.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

Eccoci qua alle 8.27, ancora buongiorno, questa è Radio Vicenza, buongiorno Vicenza continua. Abbiamo una notizia che ci porta a Schio, direttamente a Schio. La stazione di Schio non è proprio una bella notizia in realtà, torna al centro delle proteste per una situazione di degrado veramente forte, panchine sporche, presenza di ratti e diversi atti vandalici. Il sindaco Cristina Marigo parla di un luogo che dovrebbe accogliere i viaggiatori ma che negli anni si è progressivamente svuotato. Hanno infatti chiuso la biglietteria, l'edicola e anche il bar. Ora il comune chiede interventi per restituire decoro e funzionalità alla stazione. Quindi insomma speriamo che poi questo appello arrivi dove deve arrivare, che questa stazione, la stazione di Schio appunto, possa nel tempo ritornare a essere viva, perché da come ne abbiamo parlato insomma in questo momento è tutt'altro che viva, non c'è più nulla praticamente.

0: H7 LDA con poesie clandestine alle 8.34 su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, allora adesso vi faccio una domanda, ce lo dedicate oggi un 30 secondi, un minuto per, se non l'avete ancora già fatto chiaramente, aggiungerci, cioè per entrare a far parte del nostro gruppo nei nostri canali social, basta semplicemente seguirci su Instagram, mettere i vostri like su Facebook e riceverete poi tra le altre cose tante informazioni importanti, tra cui le nostre breaking news che pubblichiamo quotidianamente con le notizie più importanti, anche sportive, dal nostro territorio. Quindi vi aspettiamo anche sui social.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Harry Styles, era American Girl, sale 8.41 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno Vicenza. Dunque, notizia bella questa, però ogni tanto ci esce anche qualche notizia bella. Una trentina di volontari ha dedicato la domenica a Puliamo il Mondo, la campagna di Legambiente, intervenendo al Parco Astichello di Vicenza. In circa due ore, pensate, sono stati raccolti circa 50 kg di rifiuti, distribuiti in una trentina di sacchetti tra plastica, vetro e indifferenziato. Molti dei partecipanti erano giovani e l'obiettivo era anche far conoscere e valorizzare una zona rimasta a lungo trascurata. Durante la giornata è stata dedicata attenzione anche ai mozziconi di sigaretta, che sono tra i rifiuti più diffusi e inquinanti. Pensate a quanti se ne trovano in spiaggia. Quando vai in spiaggia, quando sei al mare, vai in spiaggia, fate caso a quanti mozziconi di sigarette ci sono in giro e quanta, posso dirlo? Gente veramente senza un minimo di educazione c'è, perché voglio dire, tu fumi, ok? Cioè ti metti i tuoi mozziconi in una scatolina in qualche modo e te li porti via e non li lasci lì in spiaggia ad inquinare. Purtroppo succede, sono veramente tra i rifiuti più diffusi in assoluto.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
2: Lo schiavventura sentimentale. Nati in un angolo della città.

0: Arisa featuring Brown Grey, Altalene alle 8.48.49 qua su Radio Vicenza. Adesso un'altra brutta notizia, purtroppo una tragedia a Enego nella zona di Malga Pozze. Un escursionista di 50 anni è morto dopo essere stato colto da un malore mentre rientrava da una camminata sul Monte Forno. L'uomo era con la moglie, il figlio e altri familiari che hanno subito lanciato l'allarme e iniziato il massaggio cardiaco. Sul posto sono arrivati il soccorso alpino, ambulanza ed elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. I soccorritori hanno poi accompagnato i familiari sconvolti fino alle loro auto. Quindi purtroppo una giornata, una bella giornata di relax finita nel modo peggiore.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Fast Boy con Nothing Lasts Forever alle 8.57 su Radio Vicenza. Siamo arrivati alla fine, in chiusura anche del nostro primo appuntamento della settimana, 21 settembre, lunedì. Quindi intanto vi ringrazio per esserci stati e per aver ascoltato la nostra musica. Ci siamo divertiti, insomma, in qualche modo a fare due chiacchiere insieme. È bello questo incontro mattutino in cui si prende, no, il primo caffè della giornata insieme. Siamo in chiusura e chiudiamo con il disco Remember che abbiamo affidato a Annie Lennox. A questo giro riascoltiamo Shining Light, pezzo bellissimo tra le altre cose, e noi ci ritroviamo domattina come sempre a partire dalle 7. Un bacio da Marco Picchio, ciao!
1: Radio Vicenza, Remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
7: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Elli, se non hai argomenti contro il governo te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del carroccio e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. È tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto e bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code per traffico intenso tra il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta e Veronest verso Milano, e sempre per traffico intenso si rallenta sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra Padova-Est e Arino. Sulla tangenziale di Mestre per il traffico intenso si procede lentamente tra Venezia e Castellana verso Trieste e tra Castellana e Marghera verso Milano. Code in direzione Trieste anche tra Terraglio e il bivio per la 27. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. Morì.

0: 21 settembre anche oggi naturalmente c'è un appuntamento dedicato all'oroscopo e ai consigli delle stelle. Ariete, lasciate in disparte i piccoli problemi affettivi. Toro, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni della giornata. Gemelli, cercate di conciliare la vita familiare con quella lavorativa. Cancro, la giornata si presenta proficua e vantaggiosa. Leone, vi sentirete in ottima forma per affrontare gli impegni odierni. Vergine, oggi Venere farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno, segnali positivi quindi. Bilancia, cercate di essere meno distratti nell'attività professionale, un po' di attenzione. Scorpione, utilizzate al meglio le energie che avete a disposizione e Sagittario, sarete sostenuti dalle stelle per affrontare i problemi odierni. Capricorno, un pizzico di intuizione in più vi aiuterà a risolvere problemi. E Acquario, concentrate il vostro impegno nell'attività professionale e Pesci, momenti di malumore in una giornata che in realtà pressoché si dimostra ottimale. Anche per il 21 settembre è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani.
1: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, eccoci con le previsioni per oggi e uno sguardo anche ai prossimi giorni sul Vicentino. Altra giornata stabile e asciutta, Vicenza sulla pianura, il cielo si presenta poco parzialmente nuvoloso, con qualche nube in più a tratti, mentre sui rilievi la nuvolosità potrebbe essere leggermente più presente. Non sono comunque previste precipitazioni, le temperature resteranno elevate per il periodo, a Vicenza la minima sarà intorno ai 17-18 gradi e la massima potrà raggiungere i 28-29 gradi. Anche per domani la giornata dovrebbe trascorrere senza piogge, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Dunque ancora alta pressione protagonista sul Vicentino, con diversi giorni asciutti e temperature sopra la media, almeno fino a martedì. Per il momento è tutto, un buon lunedì dalla redazione Meteo di Radio Vicenza e grazie per essere stati con noi.
0: Meteo in collaborazione con
2: una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te anche oggi per farti diventare un supereroe? No, di più.

più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Rallentamenti per il traffico intenso sulla 4 Milano Venezia, tra il bivio per la Pedemontana Veneta e Verona Est in direzione Milano. Sulla statale 51 di Alemagna, corsia chiusa per un incidente all'altezza del bivio per Longarone per entrambe le direzioni. Proseguono i lavori sulla statale 51 bis di Alemagna, all'altezza di Caralzo di Cadore, dove si transita a senso unico alternato. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Pubblicità.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web wineabvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Tetto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le norme non sono applicabili, ad attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Demschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà la guida del governo. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza: tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. Sono possibili disagi a causa di un incidente in emissione sulla 27 Mestre Belluno verso Conegliano. Sulla 4 Padova Venezia per traffico intenso si verificano code tra Spinelli e Bivia 13 in direzione Milano e si rallenta in direzione Trieste tra Padova Est e Arino. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si viaggia lentamente tra Venezia e Castellana verso Trieste. Nella stessa direzione si verificano code tra Terraglio e il Bivio per la 27 e si rallenta in direzione Milano tra Castellana e Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Playing the hits.
2: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
3: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
2: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
4: Una nuova settimana di curiosità. Pronti qui, fanciulli cari, con una nuova settimana insieme. Siamo puntuali, le 10, ad iniziare anche questo nostro lunedì. Perciò benvenuti dalla Vale e noi si inizia così.

come sempre sino alle 13 con il nostro Tutti in Centro. Redazione che c'è, i nostri giornalisti che vanno e vengono dallo studio, i nostri producer dall'altra parte ci sono e sceglieranno le canzoni giuste, come del resto hanno già fatto per questa mattinata. La sottoscritta è pronta a raccontarvi tante curiosità, ma sono pronta anche a leggere tanti bei messaggi. E allora forza, fatevi sentire, ci sono i social, dalla pagina di Radio Vicenza, quella su Facebook, alla mia Valentina La Rocca, ma soprattutto al nostro 371 1200 116.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Encore 10 mots, je dis sa chère.

0: ci sono e sono pronta, miei cari, a raccontarvi un sacco di curiosità, ma certo sono qui per questo, oltre che per farvi un po' di compagnia, oltre che per fare un sacco di bei saluti. Insomma, passiamo del tempo oggi a parlare del mese di settembre, ma di qualche anno fa, e quindi ripercorreremo un po' quello che è successo negli anni, ma proprio in questo mese, dove ad esempio Carletto di qua, Carletto di là. Questa canzoncina vi viene a mente qualcosa? A voi che magari la mia età ce l'avete, perché il principe dei mostri compie esattamente 46 anni. Partiamo da questa celebrazione.
1: Tutti in centro!

0: bello tornare agli anni in cui personalmente ero un cincinin più giovane, non nel bel mezzo della mia adolescenza, ma guardavo ancora i cartoni animati e questo mi piaceva tanto. E quindi oggi facciamo proprio delle vere e proprie celebrazioni, tornando indietro con il tempo. Era esattamente il 2 settembre del 1980, quando in Giappone debuttava questa serie animata che noi avremmo imparato ad amare con il titolo di Carletto il principe dei mostri. Carletto viveva le sue incredibili avventure insieme agli inseparabili Conte Dracula, Frank e l'uomo lupo. Erano praticamente i tre mostri decisamente simpatici, anzi più simpatici che spaventosi, e naturalmente non mancavano i loro nemici e di conseguenza i guai e anche le situazioni un po' surreali. Un cartone animato che ebbe grandissimo successo. E poi la sigla, Carletto che paura mi fa. No, non la canto anche perché non riesco a fare le voci dei mostriciattoli.
1: Tutti in centro.

con i nostri bei successi qui in radio, suonati a tutto volume. Poi mi piace il messaggio di Massimo che dice: Vale, anch'io guardavo quel cartone animato lì, è troppo bello. Carletto, dai, 46 anni sono passati, mamma mia quanti, aiuto come passa veloce il tempo. Io volevo celebrare anche Giuliano Gemma, uno degli attori più popolari e amati del nostro cinema. Era il 1938, nasceva a Roma il 2 di settembre, fisico atletico, grande presenza scenica, un volto diventato inconfondibile. Giuliano Gemma raggiunse un'enorme popolarità soprattutto grazie agli spaghetti western, diventando uno dei simboli del genere con film come Una pistola per Ringo, Il ritorno di Ringo, I giorni dell'ira e poi moltissimi altri. La sua carriera andò ben oltre il western, perché ricordiamolo fu anche Il Gattopardo, Il deserto dei Tartari, Corleone e tanti altri film, a decretarlo uno dei sex symbol anche più amati attori italiani nel mondo, perché era molto ma molto bello. Ricordiamolo che scomparse il 1° di ottobre 2013 a 75 anni, purtroppo in seguito ad un incidente stradale.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
5: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati sulla tangenziale di Mestre, si viaggia lentamente in direzione Milano per traffico intenso tra Castellana e Marghera. Anticipiamo che proprio sulla tangenziale di Mestre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hits music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: La nostra bella mattinata, la nostra seconda ora, state ascoltando Tutti in Centro, l'appuntamento con me, con la Vale, di tutte le mattine qui a Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 21 settembre, a cura di Martino Montagna. Tragedia nella notte. Manuel Correci, 15 anni, giovane promessa del calcio, è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre era in bicicletta sulla Riviera Berica a Ponte di Barbarano. Soccorso in condizioni disperate, è stato trasportato al San Bortolo di Vicenza, dove è deceduto poco dopo. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Weekend nero con due vittime sulle montagne vicentine. Sulla ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico, un escursionista è precipitato per oltre 100 metri, morendo sul colpo. A Malga Pozze, nel territorio di Enego, un cinquantenne di Chioggia ha avuto un malore durante il rientro da un'escursione. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei familiari e dei sanitari. Si riaccende il dibattito sul collegamento tra i Giardini Salvi e Piazzale Giusti a Vicenza. Dopo l'apertura sperimentale attraverso la Loggia Longhena, il consigliere di maggioranza Raffaele Colombara chiede al comune di rendere permanente il percorso. L'obiettivo è aumentare il passaggio di persone anche per contrastare degrado e spaccio. Sono ben 531 i candidati al concorso della provincia di Vicenza per 20 posti da istruttore amministrativo contabile. La prova scritta, al via oggi, si svolge interamente da remoto, con controllo affidato ad un'azienda specializzata. Chi supera il test accederà all'orale. L'obiettivo è concludere la selezione e avere i primi nuovi assunti entro la fine dell'anno. Ed ora allo sport con il calcio. Derby amaro per il Lanerossi Vicenza, che a Verona contro l'Hellas aveva illuso il popolo biancorosso radunato in Piazza dei Signori. Purtroppo, dopo il gol del vantaggio di Rauti, è arrivata la doppietta di Moschera a ribaltare il risultato. Tanta amarezza a fine partita per mister Fabio Gallo.
2: Beh, è chiaro che sono deluso, perché secondo me la squadra ha fatto una buona partita per come l'avevamo preparata, e poi abbiamo subito due gol veramente ingenui, veramente, che ho rivisto, e quindi questo è quello che mi fa più incazzare. Però la squadra per 70 minuti penso che abbia fatto una partita alla pari, lasciando anche il pallino del gioco per certi momenti al Verona, ma in maniera sterile nella loro metà campo, quindi non era una cosa che ci stava preoccupando. Una volta passati in vantaggio ho dovuto fare due cambi che non avrei voluto fare per problemi fisici, e sicuramente quando cambi in questo senso, in questo modo, un minimo di equilibrio lo perdi.
1: E le parole di mister Gallo chiudono anche questo appuntamento flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.

senti un po' che sound, senti che successi. Bella la nostra musica suonata qui in radio a tutto volume. Ed eccoci a parlare anche di grandi artisti, a celebrare il mese di settembre con una grande vittoria. Successe il 2 settembre, ma del 1997. Pino Daniele conquistò il Festival Bar. Quanto abbiamo parlato del Festival Bar in questa estate. Uno degli appuntamenti musicali simboli.

0: Album Dimmi cosa succede sulla Terra, uno dei dischi di maggior successo della sua carriera. Quella del 1997 fu un'edizione ricchissima di protagonisti della musica italiana ed internazionale, ma alla fine fu Pino Daniele a conquistare il pubblico con il suo stile inconfondibile, fatto di blues, sonorità mediterranee e quella voce che bastava ascoltare per riconoscerlo immediatamente. Da lì sono passati 29 anni, ma quella canzone rimane nel nostro cuore.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.com.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, rallentamenti per il traffico intenso sulla 4 Milano Venezia tra il bivio per la Pedemontana Veneta e Verona Est in direzione Milano. Sulla statale 51 di Alemagna, corsia chiusa per un incidente all'altezza del bivio per Longarone per entrambe le direzioni. Proseguono i lavori sulla statale 51 bis di Alemagna all'altezza di Calalzo di Cadore, dove si transita a senso unico alternato. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

quante belle celebrazioni stiamo facendo fra un dischettino e l'altro, ma qui il tempo sta passando veloce. Devo salutare Tommaso che ci fa tanti bei complimenti, e poi devo salutare anche Loris. Ciao carissimo e grazie del tuo messaggio. Scriveteci al nostro WhatsApp, dite la vostra, quanti ricordi. Adesso vi porto nel 1987. Infatti arrivava al cinema proprio in questo periodo Il ragazzo dal kimono d'oro, uno dei film diventati di culto per tanti ragazzi cresciuti tra gli anni 80 e 90. Protagonista era il bellissimo Kim Rossi Stewart, era giovanissimo, mamma mia, nei panni di Anthony Scott, ragazzo americano che si ritrovava coinvolto in una sfida di karate contro il terribile campione locale. Sulla scia del grande successo del film di arti marziali di quegli anni, la pellicola conquistò il pubblico e diede vita ad un vero e proprio franchise composto esclusivamente da 6 film. Un titolo che per molti significa immediatamente videoteca, VHS e pomeriggi davanti alla televisione.

tante cose che accadevano proprio in questo periodo, ma di tanti anni fa. Vi parlo dell'improvvisa scomparsa a soli 54 anni di Gigi Sabbani, uno dei grandi imitatori e conduttori della televisione italiana, stroncato purtroppo da un infarto a Roma. Era il 2007. La sua carriera era iniziata negli anni 70 grazie alla corrida radiofonica di Corrado, dove si fece notare imitando artisti come Gianni Morandi, Mino Reitano, Claudio Baglioni. E poi negli anni 80 e negli anni 90 divenne sicuramente uno dei volti popolari della televisione.

0: dei programmi. Mamma mia, memorabili erano le sue imitazioni di tanti personaggi dello spettacolo, ma io in particolar modo ricordo quella di Adriano Celentano.
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno da Radio Vicenza, eccoci con le previsioni per oggi e uno sguardo anche ai prossimi giorni sul Vicentino. Altra giornata stabile e asciutta a Vicenza. Sulla pianura il cielo si presenta poco parzialmente nuvoloso, con qualche nube in più a tratti, mentre sui rilievi la nuvolosità potrebbe essere leggermente più presente. Non sono comunque previste precipitazioni. Le temperature resteranno elevate per il periodo. A Vicenza la minima sarà intorno ai 17-18 gradi e la massima potrà raggiungere i 28-29 gradi. Anche per domani la giornata dovrebbe trascorrere senza piogge, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Dunque ancora alta pressione protagonista sul Vicentino, con diversi giorni asciutti e temperature sopra la media, almeno fino a martedì. Per il momento è tutto, un buon lunedì dalla redazione Meteo di Radio Vicenza e grazie per essere stati con noi.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso.

0: stiamo celebrando il mese di settembre. Che cosa è successo negli anni nel tempo? Beh, il 4 settembre del 1995 arrivava negli States la prima puntata di Xena. Lo ricordate? Era una delle eroine più iconiche degli anni 90. Lei, Lucy, nei panni della guerriera che aveva scelto di lasciarsi alle spalle il proprio passato per combattere al fianco dei più deboli. Furono 6 stagioni, battaglie, mitologia, ironie e soprattutto amicizia, quella vera fra due ragazze, appunto da una parte Xena e dall'altra Olimpia, una serie che è diventata un piccolo cult generazionale.
1: Tutti in centro!

0: stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
8: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
9: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo lunedì 21 settembre. Paura tra i commercianti di Viale Milano a Vicenza, dove sicurezza e degrado tornano al centro delle preoccupazioni. La zona è già stata interessata da controlli e provvedimenti contro fenomeni di microcriminalità. Ora a denunciare la situazione è il titolare della casa del kebab, Kadir Achar, che ha denunciato furti e minacce con l'incubo che i responsabili possano tornare. Intervento del SUEM questa mattina al bivacco Fanton sulle Marmarole nel territorio di Auronzo. Una 23enne di Selva di Val Gardena, ferita ieri ad una caviglia, non riusciva più a rientrare ed è stata recuperata in elicottero e trasportata all'ospedale di Pieve di Cadore. Nella notte invece soccorsi due escursionisti, padre e figlio, dispersi a Taibona Gordino. Scattano da oggi le nuove tariffe sanitarie nazionali. La revisione riguarda 448 prestazioni ambulatoriali e 222 codici per protesi e ausili. In Veneto, per chi non è esente, resta il tetto di 36,15 euro per ricetta, mentre per le visite di controllo il riferimento resta a 17,90 euro. Le esenzioni non cambiano. Tre nuovi agenti sono entrati in servizio nella Polizia Provinciale di Vicenza in occasione dell'apertura della stagione venatoria avvenuta ieri. Rafforzata così la presenza sul territorio anche con i droni, con particolare attenzione ai controlli e al contrasto del bracconaggio. Operativa anche la nuova sede distaccata di Montecchio Precalcino. Sport calcio, torniamo al derby amaro perso ieri dal Vicenza a Verona per 2-1 dopo l'illusione del vantaggio siglato da Ernesto Rauti. L'attaccante a fine partita si è detto fiducioso nelle possibilità della squadra.
10: C'è rammarico perché abbiamo fatto, penso, la partita che avevamo preparato, quindi penso che fino poi al primo gol che abbiamo preso siamo stati perfetti. E poi quello che stiamo notando è che comunque ci sono giocatori forti in questa categoria che possono fare dei gol che ti cambiano completamente poi il piano partita e tutto il resto. Però c'è da vedere, secondo me, poi il positivo, perché poi penso che la squadra abbia dato tutto, però non nascondo che rammarico ce n'è.
9: Ora arriva la pausa di 3 settimane per le nazionali e Mister Gallo avrà la possibilità di rimarginare le ferite post derby. Si riprende sabato 10 ottobre alle 17:15 con Vicenza-Pisa. Bene, è tutto con questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Si rallenta per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra Castellana e Marghera in direzione Milano. Ricordiamo che dalle 22 alle 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada 27. Gli utenti provenienti dalla 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire allo svincolo di Conegliano. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
13: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Una bella mattinata, tanti bei successi e tanta musica. Questo è il nostro Tutti in Centro. E allora benvenuti nella nostra ultima oretta.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: dietro l'altro anche oggi. Tanti bei saluti da fare a Giacomo, a Francesca. Vale, mi riporti indietro con il tempo, lo facciamo volentieri, parlando e celebrando ovviamente il mese di settembre con notizie che riguardano la musica, il cinema, la televisione, tutto quello che è successo magari proprio negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90. E adesso vi porto nel 1996. In quel settembre lì andava in scena una delle pagine più iconiche della musica italiana. Davanti ad una marea di persone radunate in piazza del Plebiscito a Napoli, Eros Ramazzotti, durante la finale del Festival Bar, si prendeva il trono dell'estate, conquistando il premio assoluto con Più bella cosa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: ora.
1: Pubblicità.
2: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web wineupvicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
12: Oggi stiamo celebrando il mese di settembre, ma lo stiamo facendo ovviamente con notizie che riguardano la musica, lo spettacolo, il cinema, ma anche ricordando grandi personaggi. Lo abbiamo fatto prima con Gigi Sabbani. Il 5 di settembre del 1949, attenzione perché nasceva a Chicago, Raquel Welch, una delle grandi icone del cinema internazionale tra gli anni 60 e gli anni 70. Lei ebbe un successo mondiale, ragazzi, che arrivò nel 1966 con Viaggio allucinante e soprattutto poi con Un milione di anni fa. Bastò il celebre costume preistorico indossato nel film per trasformare la sua immagine in una delle più riconoscibili della cultura pop dell'epoca. Nel corso della sua carriera poi recitò in numerosissimi film in vari generi, fino anche ai Tre Moschettiere, interpretazione che le fece conquistare anche il Golden Globe come miglior attrice in una commedia e in un musical. Call.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza. Che radio ascolti?
2: Così eccoci in quello che è il nostro Tutti in Centro, ma soprattutto nella pausa pranzo vostra. Che state a fare con la nostra bella musica a quest'ora? Presumo mangiando. Una pausa veloce, una pausa pranzo in tranquillità. Magari avrete modo di dirmelo in questi ultimi minuti che ci separano anche dal chiudere il nostro Tutti in Centro. E a proposito di saluti, mando un bacio a Stefania, carissima, buon compleanno. Ma posso salutare anche, e spero di pronunciarlo giusto, Luis Carlos Santana de Moraes, che vive a Cassapava. Acci picchia, che bello internet, lo stato di San Paolo. Mamma mia ragazzi, che emozione leggere questo messaggio di questo ragazzo che tra l'altro ci ascolta e ci ha scritto questo bel messaggio. Lui voleva salutare i suoi colleghi e noi salutiamo tutto il mondo collegato con Radio Vicenza.
1: Tutti in Centro,

0: Sound, che bella musica, che tre ore intense abbiamo vissuto anche oggi, miei cari, peccato che sono finite. me ne vado, buon pranzo a tutti voi, a domani alle 10, ciao!
1: Tutti in centro!

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti a cura di Martino Montagna di oggi lunedì 21 settembre da Vicenza e provincia. Rapina in casa a Montecchio Maggiore. Due uomini, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati dai carabinieri. Si sarebbero introdotti nell'abitazione di un 44enne, fingendosi amici, per poi minacciarlo con un coltello e farsi consegnare denaro e tre flaconi di metadone. Le indagini, anche attraverso le videosorveglianze, hanno portato rapidamente alla loro identificazione. Truffa ai danni di un'anziana a Bassano, dove i carabinieri hanno deferito 5 persone, 3 uomini e 2 donne, residenti tra Acerra ed Ercolano. La vittima, una 78enne, era stata contattata da un falso operatore dopo un SMS che segnalava un presunto addebito di 1.400 euro. Convinta a mettere al sicuro i propri risparmi, ha effettuato 7 bonifici istantanei per un totale di circa 9.850 euro. Era ai domiciliari, ma avrebbe continuato a violare le prescrizioni. Un 35enne italiano di Bassano è stato arrestato e trasferito in carcere. Tra gli episodi contestati, un bicchiere di vetro lanciato contro un locale, con il rischio di colpire i presenti, e una carta d'identità elettronica trovata senza chip, che secondo la polizia sarebbe stato rimosso intenzionalmente. Resta ricoverato in gravi condizioni il ciclista rimasto ferito ieri in un incidente ai confini tra Recuaro Terme e Valli del Pasubio. L'uomo, per cause ancora da accertare, è uscito di strada mentre percorreva la zona, andando a sbattere contro un muretto. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato in ospedale. A Monteberico si parla di 600 anni di sanità vicentina. Mercoledì 23 settembre l'ULS 8 Berica, l'ULS 7 Pedemontana e il CSV organizzano il convegno Il Filo della Cura per ripercorrere la storia dell'assistenza, dalla peste del 1426 alle nuove sfide della telemedicina e delle case della comunità. Appuntamento dalle 14.15 con ingresso libero. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova. Vi ricordiamo che dalle 22 di questa sera alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in uscita per chi proviene da Milano. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo in entrata di Mira Oriago, sempre per lavori in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, ricordiamo che a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua, benvenuti e anche oggi puntuali con Radio Web. Siamo stati annunciati dal nostro jingle, partita la sigletta, e qui abbiamo sicuramente tante cose importanti per voi. Mi raccomando, mettetevi pure comodi perché ve lo voglio già preannunciare. Sarà una settimana questa ricca di novità. Avremo anche un focus sempre sulla sicurezza informatica, ne parleremo ampiamente in queste puntate. Rimanete con noi.
0: Radio Vicenza.

E subito, amici, quest'oggi l'argomento è l'intelligenza artificiale. Si è parlato tanto in questi giorni di rischi, l'importante comunque che se ne parli, ma ci si accorge adesso. Insomma, da qualche settimana il mondo intero sembra essersi destato da un lungo torpore, accorgendosi dei rischi conseguenti allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. L'ho fatto con le modalità tipiche dei tempi moderni, quindi con i toni caratteristici del sensazionalismo e ovviamente senza concedersi il tempo necessario per comprendere se si tratti o meno di un problema reale. Beh, di certo, ecco, senza fare lo sforzo di scalfire la superficie della notizia di prima pagina per capire che qualcosa non va, cioè, ancora una volta quando sta accadendo, ecco, descrive più noi che il fenomeno in sé, quindi è stato sufficiente un post di chi ha deciso di lasciare OpenAI e Anthropic sbattendo la porta per sollevare la discussione globale, portare quindi il tema all'attenzione della collettività. Poi beh, si sa, quando un argomento diventa di dominio pubblico anche i big del settore non possono più far finta di nulla, figuriamoci magari la stampa che ha trovato l'ennesimo contenuto da spolpare, ecco, per riempire i propri palinsesti. Quindi diciamocelo, ci troviamo proprio in questa situazione con notiziari in televisione che trasmettono servizi allarmistici accompagnati dalle sequenze kubrickiane appunto di 2001, con talk show in cui gli stessi opinionisti sono alle prese solitamente con i reality show e si trovano a dibattere di modelli di intelligenza artificiale. È una coincidenza a volte che aprire magari o la TV o qualche pagina magari di qualche social e trovare delle notizie sarà una coincidenza forse nemmeno troppo incredibile, ecco, se si parla magari così anche di trasmissioni e di prima serata. Forse, ecco, diciamoci la verità, l'intelligenza artificiale non ci ucciderà tutti entro il 2030 come ipotizzato da Jacob Coxon, o forse sì, ecco, dopo aver acquisito un suo personale sadico senso dell'umorismo solo per affermare insomma la propria superiorità al genere umano, dando torto quindi all'uomo più potente del pianeta. Per ora, ecco, ha solo fatto cadere l'ennesima nostra foglia di fico dietro cui nascondere un po' di incolpevole disinteresse o magari di indifferenza. Beh, sia chiaro e legittimo che nessuno, ecco, si sia mai preoccupato di come le prossime evoluzioni di magari di ChatGPT e Gemini potrebbero sterminarci. Lo è meno il fatto che sia predisposto ad ascoltare un monito solo quando arriva così amplificato da canali della televisione e dagli altri media mainstream. Ad esempio, uno come Elon Musk, su cui oggi molti faticherebbero a fare affidamento, ha lanciato l'allarme in tempi non sospetti, chiedendo ben prima dei ricercatori di prevedere una sorta di pulsante di emergenza, cioè una via di fuga per evitare esiti incontrollati nello sviluppo di modelli e algoritmi. Lui comunque sì, ce l'ha visto lungo e forse magari l'abbiamo anche sottovalutato. Dovrebbe stupirci poi la prontezza, ecco, con cui i big del settore come Anthropic e Microsoft ora invocano magari un rallentamento volontario dei lavori sull'intelligenza artificiale di prossima generazione. Quindi come interpretare il fatto che si siano attivati solo dopo che la questione è finita sotto gli occhi di tutti? Le ipotesi sono due, entrambi poco rassicuranti: o hanno sempre tacitamente ignorato i rischi che ben conoscevano, o hanno saputo magari da TG e simili di avere per le mani una tecnologia che potrebbe sfuggire presto al loro controllo. Forse la prima, volendo tirare così a indovinare.

0: Alla nostra puntata Radio Web, amici, noi restiamo sempre sul tema dell'intelligenza artificiale perché questa notizia potrebbe farci sorridere. Insomma, noi sappiamo che è diventata sempre più performante e precisa, è un dato di fatto questo, al punto che alcuni utenti mostrano una fiducia quasi cieca verso questo. Tuttavia, ecco, è importante ricordare che l'intelligenza artificiale è suscettibile di sbagliare, talvolta anche pesantemente. D'altronde, ecco, sulla sua pagina iniziale ChatGPT lo ricorda costantemente: ChatGPT può commettere errori, verificate le informazioni più importanti. Ma questo evidentemente non impedisce ad alcuni utenti di fare un copia e incolla di risposte, diciamo così, preconfezionate di ChatGPT, nel bene come nel male, talvolta nel male. Durante, ecco, un processo è già successa una cosa simile: la veridicità dei fatti presentati ed importanza capitale è scontato. Eppure ciò non impedisce a numerosi avvocati di ricorrere spesso all'intelligenza artificiale senza prendersi la briga di verificare le informazioni importanti. Pensate che già nel 2023 un avvocato inventava falsi casi giudiziari grazie all'AI, appunto, per farsi aiutare nel suo lavoro. Più recentemente, alcuni avvocati sono stati condannati per avere scelto proprio l'intelligenza artificiale come associato, e il processo in questione che è stato persino sospeso. Ma queste molteplici disavventure giudiziarie non sono bastate a scoraggiare un avvocato, appunto, americano, che ha tentato comunque di difendere il suo cliente con l'aiuto di ChatGPT. Sfortunatamente per lui, l'AI, appunto, di OpenAI, ancora una volta ha avuto delle allucinazioni in pieno processo. Avrebbe ad esempio generato delle false testimonianze di poliziotti, arrivando persino ad inventare i testimoni. Ecco, e la sanzione chiaramente non si è fatta attendere. Secondo la Reuters, l'avvocato sarebbe stato multato con la bellezza di $5,000, e gli ha dato anche bene. Inoltre, il suo fascicolo dovrebbe essere trasmesso ad una commissione disciplinare per un'indagine. L'avvocato quindi si è difeso affermando proprio di non essere a conoscenza dei problemi di allucinazioni dell'intelligenza artificiale. Ma come? L'abbiamo detto ormai dalla notte dei tempi. Dice: mi rammarico per quanto è accaduto, ma spero che la commissione disciplinare tenga conto del fatto che si è trattato di un errore di buona fede. E questa potrebbe essere una lezione per tutti i professionisti che magari, ecco, si affidano proprio a questa tecnologia potente, ma talvolta, noi lo sappiamo, è ancora un pochettino instabile.
1: Radio Vicenza,

E adesso, amici, dopo la musica andiamo in Cina. Sì, restando sempre in tema di intelligenza artificiale, Anthropic avrebbe descritto l'uso illecito dei suoi modelli cloud da parte di aziende cinesi. National Security Agency, quindi la NSA, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, appunto, la Federal Bureau Investigation, FBI, avrebbero confermato l'attività di distillazione su scala industriale con un comunicato congiunto. Secondo Gary Tan, CEO di Combinator, un problema secondario rispetto ad altri più importanti. Insomma, le tre agenzie affermano che sei aziende cinesi di intelligenza artificiale estraggono sistematicamente delle funzionalità e capacità proprietarie dei modelli delle aziende americane attraverso delle campagne, si chiama, di distillazione su scala industriale. Beh, la distillazione è una tecnica che permette di usare gli output dei modelli più grandi per addestrare i modelli più piccoli. Secondo NSA, CISA e FBI, DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Minimax, Stepfan e ZI avrebbero estratto miliardi di token dai modelli di Cloud, GPT, Gemini e Grok, quindi dalla fine dell'estate del 2024. Questa attività, ecco, su larga scala avviene con il supporto del governo cinese. L'obiettivo è quello di ridurre il gap tecnologico e prestazionale dei modelli americani, ottenendo quindi anche un notevole risparmio di tempo e di costi.

0: Continuiamo perché dopo questo brano si verte ancora sul tema dell'intelligenza artificiale, come detto già dall'inizio avrebbe caratterizzato un po' questa puntata, perché dopo quella di Sam Altman e Elon Musk è arrivata anche l'endorsement di Satya Nadella, il CEO di Microsoft, che appoggia la proposta di Amodei sul rallentamento dello sviluppo delle tecnologie dell'intelligenza artificiale. Inoltre ha annunciato l'arrivo di un codice di condotta per i modelli MEI. Donald Trump invece ha ribadito che sarebbe questo fare un regalo alla Cina, e secondo me, ecco, una volta tanto forse Trump, diciamo così, ci ha azzecca. Nadella sottolinea che lo sviluppo di una superintelligenza deve avvenire sotto il controllo umano. Solo così ci saranno benefici per i paesi, comunità e aziende. Il CEO di Microsoft appoggia quindi un po' quello che è il piano proposto da Amodei, cofondatore e CEO di Anthropic, sul rallentamento dello sviluppo dei modelli. Dice: accogliamo con favore l'attività di ricerca, l'attenzione e il rallentamento necessario per raggiungere un corretto allineamento come obiettivo di progettazione. Ed apprezziamo inoltre le iniziative, diciamo quelle dei valutatori integrati, gli sforzi più ampi volti a sviluppare meccanismi che trasformino queste intenzioni in azioni concrete. Il termine, ecco, valutatori integrati è stato usato proprio da Amodei per indicare organizzazioni di terze parti che valutano la sicurezza dei modelli attraverso l'accesso completo ai sistemi delle aziende di intelligenza artificiale. Quindi Nadella ha annunciato che verrà pubblicato anche un codice di condotta per i modelli MEI, appunto, che sono stati sviluppati internamente. Sam Altman aveva comunque supportato l'idea di concedere l'accesso ai sistemi per una valutazione di terze parti. Il CEO di OpenAI avrebbe aggiunto anche che non è necessario aspettare un'esenzione antitrust del governo americano. Un eventuale accordo, dice, tra aziende potrebbe violare la legge per rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ed anche per questo lunedì, amici, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Maurizio Rossi. Ci fermiamo, è tutto dalla nostra trasmissione, dal nostro magazine Radio Web, che puntuale con voi tornerà domani alla solita ora su questa radio. Grazie per averci seguito.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.

0: meglio di no.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buongiorno da Radio Vicenza, eccoci con le previsioni per oggi e uno sguardo anche ai prossimi giorni sul Vicentino. Altra giornata stabile e asciutta, Vicenza sulla pianura, il cielo si presenta poco parzialmente nuvoloso, con qualche nube in più a tratti, mentre sui rilievi la nuvolosità potrebbe essere leggermente più presente. Non sono comunque previste precipitazioni, le temperature resteranno elevate per il periodo, a Vicenza la minima sarà intorno ai 17-18 gradi e la massima potrà raggiungere i 28-29 gradi. Anche per domani la giornata dovrebbe trascorrere senza piogge, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Dunque ancora alta pressione protagonista sul Vicentino, con diversi giorni asciutti e temperature sopra la media, almeno fino a martedì. Per il momento è tutto, un buon lunedì dalla redazione Meteo di Radio Vicenza e grazie per essere stati con noi.
1: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza. Top. Ove tops.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: Human.
1: Pubblicità.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti, un buon pomeriggio. Sulla 4 Brescia-Padova ancora code per un incidente in direzione Milano tra Montebello e Verona Est, e poi sulla 4 Venezia-Padova code per traffico intenso tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 verso Milano. Dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina per lavori verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada 27. Gli utenti provenienti dall'autostrada 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Allora, oggi giornata particolare, perché quella di oggi è la giornata mondiale della pace e lo sappiamo quanto ne abbiamo bisogno, no? Poi insomma dentro di noi però quella cosa che vorremmo sfogare, bella l'iniziativa di questa cittadina americana dove hanno preso alla lettera questa festività organizzando la più grande battaglia di cuscini nel mondo. Cioè te le dai di santa ragione sapendo però di non far male, niente armi, solo piume in faccia e se capita qualche antistaminico per chi magari è allergico alla polvere. Bella sta iniziativa.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Questa è la radio dei vicentini.
4: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

vabbè, ma io non ci credevo a sta notizia, no? E sai, quando si dice sparare sulla Croce Rossa, no, questi erano andati a fare un furto alla sede della Croce Rossa, ma voglio dire, ma con che testa? Che poi la Croce Rossa, ci sono dei volontari, sono lì, sono quelli che corrono quando hai bisogno. Io vorrei davvero che non voglio augurare male a nessuno, ma che un pochino avessero bisogno della Croce Rossa questi ladri. Meno male li hanno beccati, li hanno arrestati.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ecco, io chiedo sempre alla redazione belle notizie, di quelle che ti strappano un sorriso. No, non volevo questa che parla dei debiti degli italiani. Siamo sempre più indebitati. Allora, adesso insomma, io penso sia un'immagine globale, no? Di quanto anche lo Stato è indebitato, di conseguenza ognuno di noi. Beh, siamo indebitati per circa 7.000 euro a famiglia. E questo mutui esclusi, quindi qualcuno anche un po' di più, eh?

0: impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora, nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione e il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
9: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia Anhalt. Si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi, terza in questo caso la FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
8: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
10: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se fosse essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
8: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Ed è tutto, a più tardi.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben ritrovati, buon pomeriggio. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente al momento è chiuso lo svincolo di Soave e San Bonifacio in entrata in direzione Milano, chiuso anche lo svincolo di Montebello anche in questo caso in entrata in direzione Milano. Segnaliamo inoltre code nel tratto fra Montebello e Verona Est sulla carreggiata in direzione Milano. Al momento non giungono altre segnalazioni di particolari disagi per quanto riguarda la nostra rete stradale. Ricordiamo dunque agli ascoltatori, restando sulla Brescia-Padova, che questa notte fra le 22 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Peschiera in uscita per il traffico proveniente da Milano. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per il momento dunque, grazie per l'attenzione, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, the new hit. You can...

0: Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Parliamo anche oggi di intelligenza artificiale, perché la notizia che è arrivata un paio di giorni fa, stavolta riguarda Gemini. Queste cose di solito le faceva ChatGPT, sai, hackerare aziende, siti per esercitazioni, ecco, che vengono fatte, per test che vengono fatti sull'intelligenza artificiale. Questa prende l'iniziativa e fa cose che non sono proprio del tutto legali. Stavolta l'ha fatto Gemini, che ha hackerato 3 aziende durante un test su, appunto, questa che è l'intelligenza artificiale di Google.

Se da una parte c'è l'intelligenza artificiale che va a fare cose non tanto legali, va ad hackerare aziende e così via a Pechino, vi ricordate la festa di inizio anno dell'anno cinese, il capodanno cinese con i robot umanoidi che facevano danze, che facevano anche delle mosse di arti marziali? Beh, alcuni ballerini qualche giorno fa a Pechino hanno danzato insieme a dei robot umanoidi. Questo esperimento è stato descritto come una prova di empatia tra esseri umani e algoritmi, perché una cosa è fare è programmare un robot perché faccia determinati movimenti, un'altra è ballare assieme a una persona dove ad un certo punto, ecco, decide di cambiare rotazione, che ne so, di cambiare passo e così via. È questione proprio di empatia, cosa che sembra riescono ad avere anche questi robot. Ma dove arriveremo, dico io?

0: Avete studiato il Manzoni?
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

parliamo di tendenze in questo caso non di moda, ma di modi di vivere, o meglio di cose che si fanno durante la giornata. E la nuova tendenza si chiama micro dating. Allora, invece della classica serata di ore passata con gli amici, ci si dedica a piccoli appuntamenti da 20-30 minuti con partner, amici, o anche da passare da soli, dedicati proprio a se stessi. Io sta cosa la chiamavo fare aperitivo, no? Sì, ti trovi con gli amici, magari al rientro dal lavoro, quella mezz'oretta fai l'aperitivo magari ti racconti com'è andata la giornata. Ecco, basta, non è più fare aperitivo, si chiama micro dating, ricordatevelo.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione con le nostre previsioni del tempo. Giornata nel complesso tranquilla, cielo poco o parzialmente nuvoloso con ampi spazi di sereno e senza precipitazioni. Dopo il calo termico previsto rispetto ai giorni scorsi, le temperature si porteranno tra 16 gradi di minima e 24 di massima. Domani situazione ancora stabile, cielo poco o parzialmente nuvoloso, asciutto e senza piogge con temperature stabili. Insomma, sul Vicentino prevale una fase tranquilla. Almeno fino a venerdì non sono previste precipitazioni significative a Vicenza, anche se verso la seconda parte della settimana potranno aumentare localmente le nubi. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

ci sono persone che sono talmente ironiche che poi anche dopo la loro scomparsa l'ironia continua. Allora complimenti davvero a questo signore di Modena che ha lasciato un'eredità, e mica poco, un'eredità di ben 800.000 euro scrivendo, pensate, le sue volontà su un pezzo di carta da formaggio. Cioè una volta diceva, sai, lo scrivi su un pezzo di carta da formaggio, lui l'ha fatto davvero, eh? Io l'immagino, ha mangiato la sua fetta di formaggio, il suo pezzo di formaggio, poi ha detto, beh, sta carta la tengo da parte perché lì io voglio farci il testamento. Beh, il giudice ha decretato che il testamento è validissimo, quindi la prossima volta che andate in salumeria conservate, mi raccomando, l'involucro del parmigiano perché potrebbe sempre servire.

0: tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Pubblicità. Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
8: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
9: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 21 settembre a cura di Martino Montagna. Tragedia nella notte, Manuel Correci, 15 anni, giovane promessa del calcio, è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre era in bicicletta sulla Riviera Berica a Ponte di Barbarano. Soccorso in condizioni disperate, è stato trasportato al San Bortolo di Vicenza, dove è deceduto poco dopo. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Weekend nero con due vittime sulle montagne vicentine. Sulla ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico, un escursionista è precipitato per oltre 100 metri, morendo sul colpo. A Malga Pozze, nel territorio di Enego, un cinquantenne di Chioggia ha avuto un malore durante il rientro da un'escursione. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei familiari e dei sanitari. Si riaccende il dibattito sul collegamento tra i Giardini Salvi e Piazzale Giusti a Vicenza. Dopo l'apertura sperimentale attraverso la Loggia Longhena, il consigliere di maggioranza Raffaele Colombara chiede al comune di rendere permanente il percorso. L'obiettivo è aumentare il passaggio di persone anche per contrastare degrado e spaccio. Sono ben 531 i candidati al concorso della provincia di Vicenza per 20 posti da istruttore amministrativo contabile. La prova scritta, al via oggi, si svolge interamente da remoto, con controllo affidato ad un'azienda specializzata. Chi supera il test accederà all'orale. L'obiettivo è concludere la selezione e avere i primi nuovi assunti entro la fine dell'anno. Ed ora allo sport con il calcio. Derby amaro per il Lanerossi Vicenza, che a Verona contro l'Hellas aveva illuso il popolo biancorosso radunato in Piazza dei Signori. Purtroppo, dopo il gol del vantaggio di Rauti, è arrivata la doppietta di Moschera a ribaltare il risultato. Tanta amarezza a fine partita per mister Fabio Gallo.
10: Beh, è chiaro che sono deluso, perché secondo me la squadra ha fatto una buona partita per come l'avevamo preparata, e poi abbiamo subito due gol veramente ingenui, veramente che ho rivisto, e quindi questo è quello che mi fa più incazzare. Però la squadra per 70 minuti penso che abbia fatto una partita alla pari, lasciando anche il pallino nel gioco per certi momenti al Verona, ma in maniera sterile nella loro metà campo, quindi non era una cosa che ci stava preoccupando. Una volta passato in vantaggio ho dovuto fare due cambi che non avrei voluto fare per problemi fisici, e sicuramente quando cambi in questo senso, in questo modo, un minimo di equilibrio lo perdi.
9: E le parole di mister Gallo chiudono anche questo appuntamento flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa del traffico sostenuto, si viaggia rallentati con code tra il bivio con la superstrada Pedemontana-Veneta e Verona-Est in direzione Milano. Parliamo quindi di autostrade Alto Adriatico, per ricordare che fra le 22 e le 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre resteranno chiuse le rampe di collegamento fra la carreggiata nord della A28 Porto Gruaro-Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27. Il traffico proveniente dalla A28 e diretto sulla A27 dovrà uscire alla stazione di Conegliano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Fra le 21.30 e le 5.30 nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre resterà chiuso lo svincolo in entrata di Mira Uriago in direzione Milano a causa di lavori. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. E ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

È l'eterno dilemma, si sta meglio single o si sta meglio da sposati? Cioè, ci sono i pro e i contro in entrambe le cose, ma certo, sicuramente per lui si sta meglio sposati. Sto parlando di questo uomo indonesiano che è entrato nel Guinness dei primati, già c'è, ma vuole confermare, anzi rafforzare questo suo record, perché si prepara a sposarsi per l'87esima volta. E dice però alla stampa di essere ancora in cerca dell'anima gemella, perché dice: sì, guarda, mi sposo ma non sono convintissimo. No, ma 87 mogli, questo come minimo deve essere uno sceicco, una roba del genere, perché intanto insomma lo sappiamo come funziona da quelle parti, e poi le mogli le devi mantenere tutte, 87 non sono pochi, e quindi anche il suo budget deve essere bello cospicuo.

Allora, l'ansia prende un po' tutti noi, no? Prima o dopo, per un motivo o per l'altro, oddio sono in ritardo, oddio non ho fatto quel lavoro, o cose del genere, ma c'è un'ansia che io penso riguardi il 100% delle persone ed è l'ansia da sveglia. Quella che dici, ti svegli magari in piena notte e dici e metti che la sveglia non suoni, e metti che non l'ho impostata giusta e così via, e ti prende quest'ansia che finché non vai a controllare non riesci a metterti tranquillo. Beh, adesso è riconosciuta ufficialmente come patologia e c'ha pure un nome inglese, si chiama Alarm Clock Anxiety, cioè l'ansia legata al suono della sveglia. Ecco, la prossima volta che di notte vi prende, sappiate che insomma, è una vera e propria malattia.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.com.

0: Lavori tra Peschiera e Somma Campagna e tra il bivio per la 22 del Brennero e Verona Est, dove si transita su una deviazione di carreggiata. Lavori di notte sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5, chiusura tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Con lo stesso orario, quindi 21.05, l'autostrada sarà chiusa anche verso Bologna tra Rovigo e Villa Marzana. Altra interruzione sulla 27 Venezia-Belluno tra le 22 e le 6, chiuso il tratto tra il bivio con la 28 Portogruaro-Pordenone e Vittorio Veneto Sud in direzione di Belluno. Lavori di notte poi sulla statale 47 della Valsugana. Fino a metà dicembre, in fascia oraria compresa tra le 23 e le 3 del mattino, la strada è chiusa tra Padova e il casello autostradale di Padova Ovest in direzione Trento. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: chiedo, redazione, o qualcuno che magari ha appena buttato l'occhio, ha appena fatto il pieno, come siamo messi oggi? La media della benzina, del diesel, beh, è un problema che riguarda non solo noi, cioè non è che è mai comune mezzo gaudio, non ci credo sta cosa, ma ecco, lo sappiamo, i rincari riguardano tutta Europa e buona parte del mondo. Gli inglesi ad esempio, perché poi non è che paghi di più solo la benzina, ma queste cose poi ricadono su un sacco di altre cose. E gli inglesi ad esempio sembra abbiano grossi problemi a reperire la materia prima per il fish and chips. Ci sono dei rincari che riguardano sia le patatine che il pesce, e stanno mettendo a rischio questo che è il piatto più famoso della loro tavola, che a me tra l'altro piace tantissimo, il fish and chips.
1: Allora, che compiti avevate per oggi?
2: 5 in condo.

ma sai che solo a parlare di fish and chips mi è venuta l'acquolina in bocca, mannaggia, con le patatine e il pesce fritto, buonissimo, che però costa tantissimo, sta diventando proibitivo anche quello, ma incredibile, dai, siamo ai saluti, anche per questo lunedì è andata, vi aspetto domani, ciao da Ivano Visonato.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
8: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque, connettiamo forte.

0: had to walk away.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
9: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo lunedì 21 settembre. Paura tra i commercianti di Viale Milano a Vicenza, dove sicurezza e degrado tornano al centro delle preoccupazioni. La zona è già stata interessata da controlli e provvedimenti contro fenomeni di microcriminalità. Ora a denunciare la situazione è il titolare della casa del kebab, Kadir Achar, che ha denunciato furti e minacce con l'incubo che i responsabili possano tornare. Intervento del SUEM questa mattina al bivacco Fanton sulle Marmarole nel territorio di Auronzo. Una 23enne di Selva di Val Gardena, ferita ieri ad una caviglia, non riusciva più a rientrare ed è stata recuperata in elicottero e trasportata all'ospedale di Pieve di Cadore. Nella notte invece soccorsi due escursionisti, padre e figlio, dispersi a Taibona Gordino. Scattano da oggi le nuove tariffe sanitarie nazionali. La revisione riguarda 448 prestazioni ambulatoriali e 222 codici per protesi e ausili. In Veneto, per chi non è esente, resta il tetto di 36,15 euro per ricetta, mentre per le visite di controllo il riferimento resta a 17,90 euro. Le esenzioni non cambiano. Tre nuovi agenti sono entrati in servizio nella Polizia Provinciale di Vicenza in occasione dell'apertura della stagione venatoria avvenuta ieri. Rafforzata così la presenza sul territorio anche con i droni, con particolare attenzione ai controlli e al contrasto del bracconaggio. Operativa anche la nuova sede distaccata di Montecchio Precalcino. Sport calcio, torniamo al derby amaro perso ieri dal Vicenza a Verona per 2-1 dopo l'illusione del vantaggio siglato da Ernesto Rauti. L'attaccante a fine partita si è detto fiducioso nelle possibilità della squadra.
10: C'è rammarico perché abbiamo fatto, penso, la partita che avevamo preparato, quindi penso che fino poi al primo gol che abbiamo preso siamo stati perfetti. E poi quello che stiamo notando è che comunque ci sono giocatori forti in questa categoria che possono fare dei gol che ti cambiano completamente poi il piano partita e tutto il resto. Però c'è da vedere, secondo me, poi il positivo, perché poi penso che la squadra abbia dato tutto, però non nascondo che rammarico ce n'è.
9: Ora arriva la pausa di 3 settimane per le nazionali e Mister Gallo avrà la possibilità di rimarginare le ferite post derby. Si riprende sabato 10 ottobre alle 17:15 con Vicenza-Pisa. Bene, è tutto con questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Un saluto ancora, ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si registrano rallentamenti con code nel tratto fra l'innesto con la superstrada Pedemontana Veneta e Verona Est sulla carreggiata in direzione Milano. Non giungono al momento altre segnalazioni di disagio per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Ricordiamo dunque che questa notte fra le 22 e le 6, sempre sulla Brescia-Padova, chiuderà lo svincolo di Peschiera del Garda, questo in uscita per il traffico proveniente da Milano. naturalmente a causa di lavori. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre fra le 21.30 e le 5.30, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Your hit music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione con le nostre previsioni del tempo. Giornata nel complesso tranquilla, cielo poco o parzialmente nuvoloso con ampi spazi di sereno e senza precipitazioni. Dopo il calo termico previsto rispetto ai giorni scorsi, le temperature si porteranno tra 16 gradi di minima e 24 di massima. Domani situazione ancora stabile, cielo poco o parzialmente nuvoloso, asciutto e senza piogge con temperature stabili. Insomma, sul Vicentino prevale una fase tranquilla. Almeno fino a venerdì non sono previste precipitazioni significative a Vicenza, anche se verso la seconda parte della settimana potranno aumentare localmente le nubi. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi, per farti diventare un super

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Pubblicità.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Nei supermercati Ali Ali, per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
7: Ali Ali, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
8: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
9: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
10: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti a cura di Martino Montagna di oggi lunedì 21 settembre da Vicenza e provincia. Rapina in casa a Montecchio Maggiore. Due uomini, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati dai carabinieri. Si sarebbero introdotti nell'abitazione di un 44enne, fingendosi amici, per poi minacciarlo con un coltello e farsi consegnare denaro e 3 flaconi di metadone. Le indagini, anche attraverso le videosorveglianze, hanno portato rapidamente alla loro identificazione. Truffa ai danni di un'anziana a Bassano, dove i carabinieri hanno deferito 5 persone, 3 uomini e 2 donne, residenti tra Acerra ed Ercolano. La vittima, una 78enne, era stata contattata da un falso operatore dopo un SMS che segnalava un presunto addebito di 1.400 euro. Convinta a mettere al sicuro i propri risparmi, ha effettuato 7 bonifici istantanei per un totale di circa 9.850 euro. Era ai domiciliari, ma avrebbe continuato a violare le prescrizioni. Un 35enne italiano di Bassano è stato arrestato e trasferito in carcere. Tra gli episodi contestati, un bicchiere di vetro lanciato contro un locale, con il rischio di colpire i presenti, e una carta d'identità elettronica trovata senza chip, che secondo la polizia sarebbe stato rimosso intenzionalmente. Resta ricoverato in gravi condizioni il ciclista rimasto ferito ieri in un incidente ai confini tra Recuaro Terme e Valli del Pasubio. L'uomo, per cause ancora da accertare, è uscito di strada mentre percorreva la zona, andando a sbattere contro un muretto. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato in ospedale. A Monteberico si parla di 600 anni di sanità vicentina. Mercoledì 23 settembre l'ULS 8 Berica, l'ULS 7 Pedemontana e il CSV organizzano il convegno Il Filo della Cura per ripercorrere la storia dell'assistenza, dalla peste del 1426 alle nuove sfide della telemedicina e delle case della comunità. Appuntamento dalle 14.15 con ingresso libero. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto, ancora ben ritrovati. A causa del traffico intenso, sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti fra Peschiera del Garda e Brescia-Est in direzione Milano. Sempre verso Milano si viaggia rallentati, con code fra Verona-Est e il bivio con la 22. Ci spostiamo sulla 28, Porto Gruaro-Conegliano. È sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti in uscita allo svincolo di Porto Gruaro in direzione del bivio con la 4. Diamo ora una notizia sulla tangenziale est di Mestre, per ricordare che a causa di lavori di manutenzione delle barriere stradali fra le 21.30 e le 5.30 nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre resterà chiuso al traffico lo svincolo di Mira Auriago in entrata in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit. Let's go.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.

0: 7 Venezia Belluno tra le 22 e le 6, chiuso il tratto tra il bivio con la 28 Porto Gruaro Pordenone e Vittorio Veneto Sud in direzione di Belluno. Lavori di notte poi sulla statale 47 della Valsugana. Fino a metà dicembre, in fascia oraria compresa tra le 23 e le 3 del mattino, la strada è chiusa tra Padova e il casello autostradale di Padova Ovest in direzione Trento. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. More
2: music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
7: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
8: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Un falso SMS e la telefonata di un sedicente operatore sono bastati per truffare una 78enne di Bassano. La donna, dopo aver ricevuto un messaggio che segnalava un presunto addebito di 1.400 euro, è stata convinta ad effettuare 7 bonifici istantanei per un totale di circa 9.850 euro. I carabinieri hanno deferito 5 persone residenti nel napoletano. Si trovava in viale Mazzini a Vicenza quando è stato fermato dalla polizia. Un 25enne di Tezze sul Brenta è stato arrestato con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti gli hanno trovato hashish e chetamina. Nella sua abitazione sono stati sequestrati altri 67 grammi di chetamina, 73 di hashish e un bilancino di precisione. Il giovane è ora ai domiciliari. Un coltello e la minaccia di una rapina. È quanto accaduto nell'abitazione di un 44enne di Montecchio Maggiore, dove due uomini, già noti alle forze dell'ordine, si sono introdotti fingendosi amici della vittima. I due lo avrebbero minacciato per farsi consegnare denaro e 3 flaconi di metadone. Sono stati individuati dai carabinieri grazie alle telecamere. Dai domiciliari al carcere, un 35enne di Bassano è stato arrestato dopo diverse violazioni. A giugno avrebbe lanciato un bicchiere di vetro contro un locale, mettendo a rischio i presenti. A luglio, invece, è stato trovato fuori casa oltre l'orario consentito e con una carta d'identità elettronica priva del chip. Il tribunale ha quindi revocato i domiciliari. Sono 23 i giovani tra i 18 e i 28 anni che da oggi iniziano un anno di servizio civile universale al Comune di Vicenza. I volontari saranno impegnati in 4 progetti tra biblioteche, uffici comunali, polo giovanile e musei civici. L'iniziativa è stata presentata questa mattina in sala consiliare alla presenza del sindaco Giacomo Possamai. 220.000 euro per sostenere le imprese della filiera vicentina del turismo. La Camera di Commercio di Vicenza ha aperto il bando 2026, previsti contributi fino a 2.000 euro per azienda, a fronte di investimenti di almeno 4.000 euro. Le domande si potranno presentare dall'1 al 7 ottobre, venerdì 25 settembre alle 10, webinar informativo gratuito. Torna a Vicenza il V-Wine Festival dal 2 al 4 ottobre in Piazza dei Signori. La 7ª edizione propone oltre 40 cantine e 200 etichette con degustazioni, food, musica e nuovi produttori da tutta Italia. In programma anche Wine Experience, Masterclass, visite culturali e il Fuori Festival in Corte dei Bissari. Ingresso libero, degustazioni con pacchetto. 5 grandi murales colorano il centro polifunzionale Lagorà di Laghetto a Vicenza. Le opere sono state realizzate da 32 studenti del liceo artistico Canova nell'ambito di un progetto di formazione scuola-lavoro. I 5 animali raffigurati rappresentano inclusione, accoglienza, cura e protezione delle persone più fragili. Si conclude qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei nostri programmi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si registrano rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano. Inoltre segnaliamo sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano rallentamenti ancora una volta per il traffico sostenuto in uscita allo svincolo di Porto Gruaro in direzione del bivio con la 4. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre per segnalare in direzione Trieste code per traffico fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia-Belluno, sempre verso Trieste. Si viaggia rallentati fra la rotatoria Milanese e Castellana. Ricordiamo inoltre che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiante e cliccare sull'apposito banner. È tutto dunque per il momento, grazie per l'attenzione.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
10: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
11: Radio Vicenza Sport. Sport.
12: La tribù dell'Ane, la passione biancorossa raccontata dalla voce dei tifosi, con Andrea Vamerali e Fabio Meggiorin. Chiamaci o manda il tuo messaggio WhatsApp al 371 1200 116.
13: Le 19.09 di lunedì 21 settembre 2026 torna la tribù dell'Ane, torna ad accompagnarvi in questo campionato meraviglioso che andremo a vivere anche se the day after
14: The Derby,
13: caro mio Fabio Veleno.
14: Buonasera Andrea.
13: Non è stato molto dolce.
14: No, diciamo che ho avuto lunedì migliori, decisamente.
13: Sì. Però insomma siamo qui e siamo pronti ad analizzare quello che è stato. Avremo tanti spunti, ma per fortuna, caro Fabio Veleno, non siamo soli, ma questa sera siamo con una voce amica, una voce autorevole. E abbiamo scelto i pesi massimi.
14: Eh beh, certo.
13: I pesi massimi.
14: La partita richiedeva il suo peso massimo allegato e noi abbiamo puntato sul top.
13: E con noi l'amico e anche capo redattore dello sport del Giornale di Vicenza, Eugenio Marzotto. Ben ritrovato, Eugenio.
15: Ciao a tutti, grazie, è sempre un piacere essere qua e sono contento di condividere con voi un po' di lutto.
13: Bravo, perché se lo si condivide assieme fa meno male, no?
15: Un po' di terapia.
14: Ci stringiamo insieme tutti quanti.
13: Esatto. Oltretutto, parlavamo con Fabio, ormai è un classico, la prima ospitata dell'anno, di solito ci sei sempre tu. Quest'anno abbiamo un po' fatto un piccolo cambio perché avevamo iniziato con i ragazzi di Universo Serie B e poi noi, come hai visto, siamo andati molto con calma, abbiamo lasciato partire tutte le altre programmazioni.
14: Esatto.
13: Però alla fine siamo giustamente arrivati anche a te, perché ci teniamo ad avere la tua voce, la tua competenza,
14: soprattutto in questa settimana dopo le Palermo, che è una settimana molto importante per il Giornale di Vicenza, perché ci sono una serie di bellissime
15: saremo
14: iniziative
15: in piazza esatto. Biade tutte le sere da stasera.
14: Dopo ne parliamo
13: è davvero bello tutti i video che si vedono in piazza Biade, secondo me hanno...
14: Ma tra l'altro ti racconto questa cosa di cui parlavo giovedì con Eugenio, che quando ho visto la storia dell'edicola di Piazza Biade e dove il Giornale di Vicenza dice ci vediamo qui, io pensavo va bene, è un rimando alla carta stampata che dove viene venduta in edicola. Non avevo minimamente percepito. Geniale infatti il lancio di questa iniziativa con l'edicola ci vediamo qui.
15: Casuale.
14: Beh, è stato geniale, l'ho colto con genialità.
15: Grazie.
13: 371-1200-116 per i vostri sms. Abbiamo già qualcosa, però direi di cominciare dalle cose formali.
14: Sì, vedi, se la regia è pronta, perché mi diceva di fargli un cenno preventivo, ma purtroppo devo andare a leggere risultati e classifica della questa giornata. I risultati della quinta giornata della Serie B: Juve Stabia 1, Cesena 1, Carrarese 0, Benevento 1, Cremonese 0, Virtus Entella 0, Palermo 2, Padova 1, Sampdoria 2, Catanzaro 1, Ascoli 3, Avellino 1, Arezzo 1, Südtirol 4, Hellas Verona 2, Vicenza 1, Mantova 2, Pisa 2, Modena 2, Empoli 1. Classifica con il Palermo che guarda tutti dall'alto al basso con 13 punti, seguono Südtirol e Mantova 11, 10 punti per Modena e Ascoli, a 7 Verona, Cesena, Avellino, Benevento Taranto, Pisa e Padova. 5 punti per Empoli e Arezzo, Entella, Cremonese e Vicenza, a 4 la Sampdoria, a 3 Juve Stabia Catanzaro, a 1 la Carrarese.
13: Allora signori, prima di addentrarci su quello che è stato ieri, visto che anche Eugenio è stato uno dei pochi fortunati a poter assistere alla partita dallo stadio.
14: Non so quanto fortunati in questo caso, sì. Però vabbè.
13: Però comunque ha potuto vivere la partita da insomma tifoso, ovviamente ha lavorato, però insomma c'è anche questo aspetto che mi va di sottolineare dopo, perché abbiamo vissuto veramente un fine settimana brutto in tanti punti di vista. Però diciamo questa giornata, qualche spunto particolare che...
14: Ma solita Serie B molto imprevedibile, ci sono i soliti risultati un po' folli, un Sudtirol che va a vincere 4-1 ad Arezzo, una Canarese in difficoltà che ha perso contro il Benevento, Catanzaro che fa fatica a sbloccarsi, tant'è che perde anche a Genova la Samp e si parla di una panchina di Gorgone a rischio. Per il resto, ripeto, direi poco da segnalare, se non appunto il risultato del match clou che era di questa giornata, che era il derby tra Verona e Vicenza.
15: Sono quasi come dire, risultati clamorosi secondo me, mi riferisco soprattutto al Mantova, che secondo me è una squadra che vedremo lassù per tanto tempo, che ha riacciuffato la partita al 93esimo mi sembra, e quindi insomma dando anche un segnale del tipo giochiamo bene ma sappiamo anche soffrire ed essere belli, belli compatti. E poi non l'abbiamo citato, ma bisogna anche vedere come ha perso il Padova a Palermo.
14: Vero.
15: Questo è un altro aspetto. Palermo ha vinto perché ha delle individualità che nessuno ha in Serie B, soprattutto in attacco. Per attenzione che questo Padova, insomma,
14: a me piace il Padova, quest'anno è una bella squadra,
15: e ha fatto molto bene a Palermo.
14: Sulla classifica, ragazzi, vi sottolineo solo una cosa: siamo la neopromossa con meno punti, perché Benevento, Ascoli e Arezzo stanno facendo meglio di noi.
13: Se noi siamo quelli che hanno meno sfruttato l'effetto di solito da neopromosso, no? Che sì, ci dà un po' più di
14: allora detto che è molto corta la classifica, cioè sì, con una vittoria 6. In questo momento cambia veramente tutto.
13: Siamo passati
14: tutto,
13: dal sesto al sedicesimo posto alla fine,
14: visto che ce l'avamo detto inizio stagione, la sosta porta a fare già una prima analisi, facciamola, e il dato al momento è questo. Dopodiché una classifica che al momento ci vedrebbe play out, se non vedo male, non ho controllato, di classifica VUS e differenza reti, diciamo che quella che potevamo un po' anche aspettarci quantomeno all'inizio. Non mi aspettavo di partire a cannone ed essere insieme a Palermo su Tirol e Mantova lì davanti, però insomma
15: sì, sai qual è il problema, dopo ne parleremo più diffusamente, ma insomma il problema sono i punti persi.
14: Bravo. Persi
15: in queste cinque partite, perché forse la classifica rispecchia un po' i valori, però è anche da dire che noi abbiamo avuto delle occasioni per essere in zona playoff. Però insomma sono passate 5 partite, adesso questa sosta è fondamentale soprattutto per il Vicenza, perché dovrà chiarirsi e rispondere a non solo i tifosi ma tanti piccoli problemi che ci sono, esatto, all'interno della squadra, problemi di ordine tattico soprattutto e di amalgama che non c'è, che in questo momento non c'è o c'è in parte.
14: Vi sottolineo un ultimo dato, scusami Andrea, poi passiamo ad altro: seconda peggior difesa del campionato dietro solo all'Arezzo, che l'Arezzo tra la partita appunto che ha perso 4-1 ieri col Sudtirol e 5 pere prese a Verona ha preso 2 belle imbarcate, quindi siamo la seconda peggior difesa di tutto il campionato. Senti, altro imbarcate, dato che secondo me fa abbastanza sì, e non avendo perso una partita 5-0 come appunto ha fatto l'Arezzo, per cui fa un po' riflettere anche questo.
15: Ma tu hai una media di 2 gol presi a partita, con questa media non ti salvi, esatto, bisogna essere chiari, però siamo, ripeto, dopo a 5 partite.
13: Certo. Infatti proviamo ad addentrarci un po' su quello che è stata la partita di ieri. Tu, Eugenio Cari, allo stadio, intanto ti chiedo com'è stato vivere questo derby un po'. Diciamo,
15: ma se volete, così dal punto di vista folcloristico, insomma, eravamo 5-6 colleghi, facevamo gruppo noi da soli, perché tutti intorno insomma c'era un clima evidentemente ostile, come nei derby, insomma 18.000 e passa spettatori al Bentegodi e si sono fatti sentire tutti. Però è normale, mi è capitato anche in altri stadi del sud, quindi insomma non mi sono lamentato più che altro. ma lo dicevo scherzosamente prima a voi due, cioè io ho quasi più sofferto per la gioia dei veronesi allo stadio che per la sconfitta. È una battuta, è chiaro, però insomma è uno stadio caldo e vedere tutta quella curva vuota insomma,
13: fa male,
15: piangevo il cuore. Detto questo, la corsa di Rauti verso questa curva immaginaria quasi è stato molto bello.
13: È un'immagine momento, bella, no?
15: Sì, un'immagine molto romantica, bravo lui ad avere questa idea. C'erano credo 17 tifosi,
14: 29 dicevano,
13: tra cui anche Manuel di Trento che salutiamo, che
15: sì, non so
13: portando.
15: Se 29 in curva, però secondo me erano meno. E, però insomma questa corsa di Rauti mi è molto piaciuta e vabbè insomma andata così, andiamo, la analizziamo tutti, sì, insieme e poi passiamo oltre,
13: anche perché insomma entriamo in campo. Innanzitutto Gallo magari ci dà delle novità nella formazione iniziale, come l'avete
14: ma vista? Io dico piano partita di Gallo, curioso all'inizio, ero incuriosito all'inizio quando ho visto il line up, come si dice adesso, le formazioni, la distinta diciamo, con le novità di Bellemo, rientro di Marchizza, Alessio riarretrato a metà campo, l'ingresso di Rauti insieme a Mercato, quindi una formazione esotica possiamo...
13: Tra l'altro scusami, ti prendo questo assist, avuta in anteprima grazie alla community di Vicenza,
14: certo,
13: quindi
14: sì,
13: chi ancora non fosse iscritto invitiamo, perché è una novità di quest'anno, una figata pazzesca,
14: sì, e dicevamo quindi... che popolata di gente molto competente,
13: quindi anche
15: bel contributo.
13: E tra l'altro Bellemo. E come ti dicevo la scorsa settimana, io ho fiducia in questo ragazzo, l'ho visto comunque abbastanza bene.
14: No, cosa... Allora, piano partita di Gallo, abbastanza chiaro, lo si è visto a fine primi minuti, affiancare Rauti a Mercai, voglio dire andare a giocare sulle seconde palle di Mercai, blocco basso per togliere profondità al Verona, l'aveva letta benissimo Antonio Paganini, Solo Calcio giovedì nella trasmissione del giornale di Vicenza, blocco basso, Verona che a cui è stato lasciato il pallino del gioco, ma che se ne faceva ben poco, faceva fatica a innescare le punte, Sar più per terra che in piedi, dall'altra parte Suslov molto nervoso, era anche lui la prima, sì, da titolare, è stato nel mercato, Mulattieri toccato pochissimi palloni, quindi Vicenza che era rischiando il giusto, era secondo me in controllo della partita e secondo me per 70 minuti, sì, il piano gara di Gallo è perfettamente riuscito. Questo cosa possiamo dire? Che abbiamo un allenatore bravo che sa leggere le partite, l'ha interpretata molto bene, dico bene Eugenio, e sì, cambiando, sì, anche gli interpreti, ripeto, mettendo una formazione che all'inizio era destato della curiosità perché c'erano giocatori che non erano mai partiti titolari,
13: il debutto dal primo minuto di Filippo Alessio,
14: esatto, sicuramente ha...
15: No, ma la strategia era corretta, anche perché la scelta di Alessio e di Rauti serviva alle ripartenze, no? Perché come dicevi tu, blocco basso, nel momento in cui rubiamo palla ripartiamo, ovviamente avendo come riferimento Mercai che in questi lanci lunghi. Dopodiché secondo me troppi lanci lunghi,
14: sì,
15: nel primo tempo
14: potevamo ragionare un po'
15: abbiamo fatto un po' insomma viva il parroco in tante occasioni, però come dicevi tu la difesa ha tenuto e secondo me, se mi permettete, partirei dalle cose che hanno funzionato,
14: sì,
15: di questa partita, no? Cioè la strategia, la difesa che ha tenuto molto bene, una squadra corta, un centrocampo che è riuscito a dialogare bene con la linea della difesa e fino appunto sto benedetti 70 minuti e poi la rete che arriva con una ripartenza che il Verona ci regala, poi prendiamo il gol, lo sappiamo tutto eccetera, però voglio anche sottolineare gli ultimi 10 minuti,
14: sì,
15: di questo risultato,
13: un assedio biancorosso.
15: Sì, perché questo, cioè, 1-2 del Verona poteva veramente ammazzare un toro, no? Mentalmente e aprire la voragine, come dici giustamente tu. Invece noi ci abbiamo provato, l'immagine è quella occasione che ha avuto Marchizza,
13: sì,
15: segno che mentalmente la squadra forte che sa reagire l'ha fatto tante volte in queste 5 giornate, l'ha fatto anche ieri. è andata così, mi prendo questa parte positiva, dopodiché ci sono tante altre cose da sistemare, come dicevo prima. Ma
14: aggiungo tra le cose positive l'atteggiamento collettivo della squadra, tutti pronti a battagliare, tutti con l'elmetto in testa, l'atteggiamento che è un po' la curva che non ci poteva essere, aveva esattamente chiesto la mattina precedente nell'allenamento.
13: Che è il marchio di Fabbrica di Gallo che ci siamo stati in questo periodo.
14: Una squadra
13: che
14: giocatori che si sono sacrificati. Costa credo che abbia fatto più il quinto che l'esterno di centrocampo, quindi si è dovuto sacrificare.
13: Anche Cafferri era sempre su due.
14: Cafferri molto bravo, molto bravo, sempre attento a chiudere la diagonale. Un bel atteggiamento collettivo di una squadra che ha capito la partita che doveva fare, ha capito la partita che gli aveva spiegato l'allenatore e la stava interpretando molto bene. Senza considerare poi il fatto che noi, un'altra delle cose che stanno andando bene in queste prime giornate, noi il gol lo facciamo. Comunque. Ha avuto una grande occasione Mercai, sbagliata male, però. A Mercai, ripeto, glielo posso perdonare, ha fatto gomitate per tutta la partita con i corazzieri della difesa del Verona, poi ha fatto un bellissimo gol Rauti, sono
13: finalmente
14: contentissimo
13: Rauti,
14: che si sia sbloccato.
13: Che abbia giocato, che abbia avuto la possibilità di giocare più di uno scampolo di partita.
15: Sì, secondo me in questo momento, allora, se giochi sulle ripartenze, quindi sulla profondità, non puoi mai fare a meno di Rauti, che è una personalissimo, mister lo vede, non lo vede, ecco. Ho sempre avuto posta percezione anche dalla passata stagione,
13: è che corre un sacco e secondo me
15: mentre di altri ne hai bisogno. Se invece fai un altro tipo di strategia, hai bisogno di un uomo d'area come Mancini. I due attaccanti hanno delle caratteristiche diverse, ma questo Rauti in partite così soprattutto è fondamentale, sono contento per lui. Dopodiché ripeto, quei gol lì che abbiamo presi vanno,
13: diciamo che forse quello che ha un po' fatto la differenza rispetto a quello che ci aveva anche abituato Gallo, che tante volte anche lo scorso anno grazie alla panchina e ai cambi si era riusciti a indirizzare la partita in un certo punto. Questa volta i cambi, ahimè, sono stati contro di noi, nel senso che
15: ma
13: non mi va di parlare di singoli, però
15: sì, però bisogna fare anche questa valutazione. Tu l'anno scorso facevi questi cambi in Serie C, quando di fronte avevi, passatemi il termine, insomma, quasi nulla, poco più come avversario rispetto a Vicenza, che era forte, aveva la panchina lunga, ma era una panchina forte, chi subentrava era forte quanto i titolari. Ma questa forza va comunque commisurata con l'avversario, che l'anno scorso insomma era così, no? Quest'anno è molto diverso, perché l'avversario non è la Provercelli o Renate, ok? E quindi anche i cambi si devono misurare agli avversari forti. Io gli ho fatto una domanda a Rauti su i difensori, perché si parlava di Moschera, ovviamente, no? della qualità che hanno dimostrato, ma ho detto sì, ma vi cambia anche a voi attaccanti avere difensori di questo tipo. E certo, sì, fa, perché se tu non hai le gambe, il fisico per tenergli botta, sei morto. E il Verona è una squadra fisica, tutta la Serie B è molto più fisica rispetto.
13: Infatti noi stiamo un po' subendo quello che si può vedere da queste partite che abbiamo visto, un po' un Vicenza che le sue occasioni le crea, va anche a segnare, però a livello fisico
15: Sì, un po' manchiamo sul fisico e sulla velocità, e quando dico velocità aggiungo anche un po' di qualità, perché ieri ci sono tanti errori di impostazione. Tu per mezz'ora a Bentegodi non sei mai uscito dal centrocampo e non sei mai uscito per degli errori tecnici individuali.
13: Hai saputo soffrire, però
15: nella nostra metà campo, dopodiché subivi la pressione, eccetera eccetera. Poi dopodiché magari lanciamo anche un sondaggio, se volete, ai vostri, perché io non ho le idee chiare, quindi chiedo aiuto a voi che ne sapete di calcio più di me. Bellemo, che voto?
14: Ma io ieri
15: noi abbiamo dato 6,
14: io gli do un 6 pieno, condivido il voto.
13: Ha fatto una bella partita, è stato secondo me a centrocampo uno dei più positivi.
15: Allora cambio domanda, ma ti dà di più rispetto a Carraro?
14: Secondo me ieri per la partita dovevi fare era meglio un giocatore con le caratteristiche di Bellemo, secondo me, a mio avviso, cioè, poi l'ha tolto, non ha messo nemmeno Carraro poi dalla panchina, giocatore che comunque non sta vivendo un bel momento.
15: Non è l'unico.
14: Però ragazzi, ecco, io a me non, mi dispiace, non posso nascondermi dietro un dito e non posso non dire che ieri, secondo me, la partita è stata persa per colpa, a volte bisogna anche dirlo, di due giocatori. A me dispiace dirlo, ma ci sono in una collettività, in un gruppo, in una squadra che ha fatto la propria partita. Siccome ci sono due giocatori, parlo di Valotti e Lever, che sono entrati con un atteggiamento inaccettabile, inaccettabile per l'importanza della partita e anche per il loro specifico momento.
13: Sì, anche, e anche per il valore che...
14: guarda, lasciamo stare le questioni extracampo, Verbi in particolare. Basiamoci solo sull'importanza. Verona-Vicenza non è una partita come le altre. È una partita che chiede a tutti qualcosa in più. È una partita dal peso diverso, che se la metti sulla bilancia pesi in maniera diversa. In positivo, nel senso che se fai gol e la decidi, sei Gilberto Zanoletti, il George Best di Comezzane, che sarebbe passato, credo, inosservato nella nostra storia pluricentenaria se non avesse timbrato quel gol lì. Ok, ma anche in negativo, se la fai male porta un giudizio diverso. Ieri Valotti e Leverb, ripeto, non tanto l'errore tecnico, che poi magari lo analizziamo con questo esperimento di lavagna tattica,
13: no, l'abbiamo pubblicato anche,
14: siamo avantissimi oggi, stiamo andando avanti anni
15: e
14: luce.
15: Vi invidio anche un po'
14: però proprio a livello di atteggiamento, cioè Leverb non fa giusto un passaggio, sbaglia una sbaglia un passaggio da 6 metri intercettato, fa un'apertura all'ala invisibile, Valotti sì fa il tiro da fuori ma per il resto compassato eccetera.
13: Lento,
14: e
13: lento.
14: Poi i due errori che dopo magari andremo a analizzare non sono errori di condizione, lì sono errori di concentrazione che io non riesco ad accettare. E mi dispiace dirlo, Maxime, eravamo in trasmissione giovedì insieme e si è lamentato, ha un po' frignato su questo discorso del contratto. Ah, ti hanno dato un'occasione, la devi sfruttare, amico mio.
13: Quella devi sfruttare. Quell'incazzatura, noi volevamo vedere l'incazzatura.
14: Puoi sbagliare tutto. Puoi sbagliare anche il gol che ha sbagliato Mercai, ma non puoi sbagliare l'atteggiamento. Quello te lo chiede il mister, che poi se ha fatto mister Gallo, appunto, nomi e cognomi in conferenza stampa post partita, credo che condivida il mio stesso sentimento.
15: Sì, dopodiché, allora, corretto quello che dici tu, ma allora, primo, siamo sicuri che sia stato corretto mettere dentro le verb?
14: Questa è una buona domanda.
15: E non fare un altro tipo di operazione tattica, dico la mia, ma Chizza in mezzo e Sandon a sinistra con la braccetto. Primo.
14: Ti rispondo però, Eugenio, mettiti nei panni di mister Gallo, no? Ieri devi fare questo cambio perché a quanto pare Brighenti ha avuto un problema fisico. Io sulle verb ho la possibilità che non sia magari mentalmente in un momento in cui può giocare quella partita,
13: però lo vedo sempre.
14: C'ho anche l'altro 50% che metto dentro il giocatore che vuole farmi vedere che sono stato un passatemi il termine, un coglione a tenerlo fuori e che mi fa un 20 minuti.
15: Sì, però, però in una partita così non rischi il 50%.
14: Io tendenzialmente
13: però quello, poteva essere, e ti dico un po' l'avvocato del diavolo, poteva essere il cambio naturale, nel senso non vado a cambiare i meccanismi tattici,
15: certo.
13: Il sostituto naturale, noi pensavamo all'inizio che Brighenti doveva essere il sostituto di Leverb.
14: Adesso Brighenti deve giocare anche dopo, adesso mi dispiace.
13: Brighenti abbiamo capito che siamo dipendenti.
15: Sono state 3 settimane magari Brighenti
14: deve giocare anche dopo.
15: L'altra cosa che mi ha un po' colpito, vabbè che non è la prima volta, ma il fatto che un allenatore denunci pubblicamente la prestazione di due giocatori
13: è un messaggio.
15: Sì, ma può anche sconquassare un po' tutti gli equilibri che negli spogliatoi sono sempre sacri. Allora, per come sono fatto io, avrei preferito che l'allenatore prendesse per il coppino i giocatori nello spogliatoio e
13: In
15: conferenza stampa parlasse di squadra e non di per come squadra. Dopodiché lo conosciamo, Gallo è un fumantino e se gli è venuta così va bene così.
13: Anche perché ce l'ha sempre detto, no, che lui
14: a me piace.
13: Non guarda mai chi gioca sempre perché dipende sempre dalla settimana uno quello da.
15: Sì, però sono situazioni pericolose perché tu nei momenti di crisi, in questo momento Vicenza vive un momento di crisi, devi avere grande equilibrio.
13: Sì.
15: E queste robe qua rischiano di minarlo. Dopodiché scopriamo che invece fa bene.
13: Solidificano
15: e sono felici.
14: Sandon l'anno scorso, vi ricordate? Sandon l'anno scorso pungolato inizio del campionato.
13: Anche con Rauti
14: è venuto fuori una grandissima stagione di Sandon, credo la migliore da anni qui.
15: Sì, però con Sandon, se vi ricordate, era un buffetto di
14: una coccola, una carezza
15: zio,
14: in un
15: punto,
13: diciamo che era un discorso diverso.
15: Sì, è andato giù cattivo.
13: Ragazzi, vi blocco perché abbiamo un ospite telefonico che se no ci butta giù il telefono in modo cattivo. Pronto, chi c'è?
16: Ciao, sono Andrea di Giupano.
13: Ciao Andrea, ben ritrovato.
16: Ciao, ben ritrovati. Ma cosa dire? Intanto Eugenio, da grande esperto di calcio, ha già toccato un punto che volevo toccare io, che anch'io non avrei fatto quel cambio in quel momento della partita. Io non avrei messo un'incognita, ma uno che la cattiveria ce la mette un po' di più come Sandon. Mi dispiace perché l'anno scorso la difesa era il punto sul quale ci basavamo ed era pochi gol subiti, adesso ne stiamo prendendo tanti. Io vi do uno spunto così che ci ho pensato io. Teniamo conto che comunque la squadra è stata in costruzione dall'inizio alla fine dell'estate. Secondo me bisognava sfruttare meglio il vantaggio di aver vinto il campionato in aprile per andare ad esempio in ritiro con tre quarti della squadra fatta, e probabilmente questi cambi, che alcuni giocatori non sono ancora i nuovi perfettamente nei meccanismi, potevano essere più rodati. Invece arrivi all'ultima giornata di mercato, l'ultimo minuto, che But compri tre giocatori, gli altri sta inserendo un po' alla volta. Credo che un po' si sta pagando anche, perché alla fine sono arrivati 10 di nuovi. Certo. Le tre settimane qua, due, quelle che sono, sicuramente aiuteranno, però aver avuto la squadra pronta e completa a luglio in ritiro, probabilmente certi automatismi adesso ci sarebbero già. Ditemi cosa ne pensate. Ciao
17: Andrea.
15: Sì, Andrea, sono abbastanza d'accordo con te. Dopo in ritiro ci siamo arrivati con il 70-75% della rosa. Poi i ritiri tante volte servono anche a capire che cosa manca e dove andare a intervenire. Sono perché d'accordo. Se banalmente in ritiro si infortuna gravemente un giocatore che non avevi previsto, hai il tempo di intervenire. Secondo me poi i giocatori sono arrivati. Io farei più che altro una riflessione su come sono arrivati e in che condizioni mentali e fisiche sono arrivate. Sappiamo che anche sta cosa che Valotti deve trovare condizione, insomma, dopo 50,
14: quanto aspettiamo?
15: Dopo 50 giorni tra ritiro e campionato mi pare un po' una favola,
13: anche perché finora non ha mostrato quel valore.
15: Dopodiché su Leverb aveva tanti difetti, ma non è certo fesso. Dal momento in cui arriva Brighenti sa benissimo che è Brighenti il titolare, perché gli hanno fatto capire in tanti modi. Allora questa questione del contratto non contratto anche lì va risolto. Lui non vuole farsi il contratto perché preferisce andare via a gennaio, allora lo induci in qualche modo a trovare
14: lui di fatto Eugenio vuole più soldi,
15: a trovare un accordo. Sì, ma lo vogliono tutti più soldi, però siccome si sono trovati per Mercai, cioè, questo per dire che se una società decide una linea deve arrivare fino in fondo, non si può arrivare a quei punti di domanda, perché non, tutta l'estate tra di noi quando ci vedevamo, no, dicevamo là ci vuole un centrale forte, là ci vuole un centrale forte, là ci vuole un centrale forte. L'hanno trovato il centrale forte che è Brighenti, ma è uno, è solo lui, okay? A meno che poi non adatti tutti una serie di giocatori tra cui appunto Marchizza. Quindi là c'è un vuoto. Quando dicevamo ma là in mezzo al campo ci vuole un play, ma ci vuole un play forte, mm-hmm. Perché e sta capitando quello. Quindi i punti neri, i buchi neri che avevamo individuato, tifosi prima di tutto, ma anche chi insomma fa sto mestiere, si stanno un po' avverando. Io ho comunque grande fiducia per i motivi che dicevo prima dell'atteggiamento eccetera eccetera che si è visto a Verona, ma anche perché Gallo sta scontando secondo me proprio questa amalgama ancora da trovare. Non è ancora secondo me la squadra di Gallo. Perché non è la squadra di Gallo? Perché come si diceva Andrea prima, ci sono 10 elementi nuovi e ci sono vecchi e nuovi equilibri da trovare.
13: Prima di dare un breve saluto, andiamo alla pubblicità, volevo sottolineare due messaggi che arrivano, e perché ci ha scritto Emilio che dice l'unico che ha focalizzato il discorso dei 10 minuti finali, che finora nessuno l'aveva mai detto, ed effettivamente è vero, bisogna partire dalle cose positive, ed è molto fiducioso su quello che potrebbe dare Rada, che a lui piace molto, certo. E che vedremo dopo, certo, la sosta, e che probabilmente potrebbe anche riuscire a sistemare alcune lacune. Ci scrive anche Mauro, che ci dice che a lui Belemo non è dispiaciuto, ma è preoccupato per il suo infortunio che potrebbe causare un rallentamento nel processo di inserimento. Si sa qualcosa?
14: Tre settimane di sosta, ma sai che su Vicenza il suo discorso infortunati è il quarto segreto di Fatima, certo, no? Io e Genio ci scherziamo spesso, non c'è mai una comunicazione univoca. Detto ciò, sono qua tre settimane di sosta, penso che anche se fosse stirato fa anche tempo,
15: comunque,
14: fa anche tempo a recuperare.
15: A completare la domanda, la risposta di Fabio Veleno, Rada con il Pisa sarà pronto.
13: Perfetto.
15: Ok, sarà pronto, quindi non so se giocherà titolare, ma sicuramente è giocabile, è pronto per dare il suo apporto.
13: E sono curioso anch'io di vederlo, perché il piede ce l'ha, la visione ce l'ha, quindi potrebbe essere veramente un valore aggiunto. Diamo una veloce linea alla regia, poi torniamo qui con altri messaggi e avanti con le nostre.
14: È una sorpresa.
13: Sì, sì.
15: Mi fa paura le sorprese.
11: Radio Vicenza Sport.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza Sport. Sport.
1: La tribù dell'Ane, la passione biancorossa raccontata dalla voce dei tifosi, con Andrea Vamerali e Fabio Maggiorin. Chiamaci o manda il tuo messaggio WhatsApp al 371 1200 116.
2: Le 19.41 siamo tornati live sulle frequenze di Radio Vicenza. Io sono già in corsa, caro Fabio Verino, perché abbiamo tantissime cose da fare. Tra l'altro, io sto morendo. Tra l'altro, volevo. Ci siamo legati la scorsa settimana. Siamo arrivati anche su Spotify.
3: Certo,
2: Radio Vicenza, siamo anche su Spotify. Quindi, chi vuole vivere la puntata, canale Facebook, sul sito Radio Vicenza o anche su Spotify. Torniamo alla nostra disamina. Che buon Fabio.
3: Allora. Mi prendo due minuti. Abbiamo pubblicato delle immagini, Eugenio, sulla pagina della Tribù dell'Ane, la pagina Instagram. Quattro fermi immagini sugli episodi che hanno portato i due gol del Verona.
4: Sì.
3: Ce li avete anche qua avanti. Parto dall'immagine 1, partiamo dalle cose positive. Calcio d'angolo, squadra in marcatura, strategia abbastanza perfetta. I due centrali, Cuomo e Marchizza, sui due saltatori forti, Slot Sager ed Edmundson. Mercai, primo palo a ricercare il pallone. Valotti sullo sfondo, lo si vede ben posizionato su Mosquera, braccio largo a sentire, a tastare l'attaccante, ma magari anche a tenerlo proprio per capire, per cercare di interpretare il movimento. Occhio al cronometro, due secondi dopo, palla partita che sta arrivando verso l'area di rigore, si materializza il disastro, cioè Valotti in mezzo tra Valotti e Mosquera, ma Mosquera taglia dritto per dritto all'interno dell'area di rigore. Costa e Livramento si allacciano in mezzo all'area. Valotti decide, non so per quale motivo, di circunnavigarli facendo il giro largo per Mantova, per Peschiera del Garda, Mantova Garda, giù per di là. Mercai sul primo palo, che fiuta il pericolo, si toglie dal primo palo e va a coprire lo specchio porta, proprio per cercare di schermare un eventuale tiro. Risultato, tutti gli altri ben posizionati. Marchizza addirittura non fa muovere Slot Sager, nonostante la palla casca praticamente nella zona dove poteva colpire lui. Mosquera libero, 1-0. Errore, scommè, di una gravità inaudita.

0: occuparsi di marcare queste persone. Esattamente 3 secondi dopo, anche qui il disastro, le verbe nella terra di nessuno, nel senso che qui è già fottuto, perché non vede più Mosquera che alle sue spalle, non lo sta tenendo, quindi Mosquera può fare quello che vuole. Ma lui avrebbe avuto un'altra opzione Bile Verbi in questo caso, sentendosi fottuto, il difensore qua cosa può fare? Vado alla ricerca del pallone. Guardo solo il pallone, non guardo più l'attaccante perché tanto l'ho perso, e vado a cercare il pallone. Lui sta sulla via di mezzo, guarda un po' il pallone, un po' l'attaccante, quando riguarda il pallone Mosquera gli è scattato davanti e chiude la stalla qua in scivolata quando i buoi sono ampiamente scappati. Ecco, qui a livello di atteggiamento mentale stessa cosa, errore gravissimo, soprattutto da un difensore centrale di 30 anni. Che su queste cose, come ha detto Gallo, ma come ha detto Gallo, su cose che credo che le abbia fatti diventare morire matti durante la settimana. Questa è una palla, ragazzi, facile da leggere per un difensore. Questo errore è gravissimo per il momento della partita, per la partita specifica e nel caso di Leverb anche per il momento del giocatore in cui è. Ho chiuso.
1: Lancio agli ascoltatori: se c'è un allenatore in collegamento, ma solo allenatore,
2: solo allenatori,
1: già anche delle giovani, non so. Ma mi sembra che in questi casi l'allenatore dica sempre guarda la palla, ok? Proprio per evitare quello che dici tu, perché se tu guardi metà e metà sei nella terra di mezzo e l'attaccante ti frega sempre.
0: Ti dico quello che dicevano i miei allenatori: tra pallone e uomo, 60 uomo, 40 pallone.
1: Guarda, nell'azione.
0: Del poi dipende dalla situazione, nell'azione del calcio d'angolo del primo gol Costa il pallone non lo guarda, è di spalle, lui prova solo a non far colpire la palla a livramento.
1: Ma in quel, nel secondo gol dico Leverb secondo me pecca un po' perché non guarda né uno né l'altro.
0: Ecco, nel foglio, nell'immagine 3 lui è posizionato bene e deve fare 60-40. Nel foglio 4 quando è fottuto perché deve la palla si è staccata,
2: palla.
0: Lì vai solo sul pallone e o la vai o la spacca, vai sul pallone, lì arrivava il cross basso, anticipava, spazzava in fallo laterale.
2: E chiuderei questa bella analisi, tra l'altro ringraziamo Fabio Verino, se avete voglia seguitelo perché può dare tante analisi.
0: Da quando si è ritirato Bacconi sto cercando di prendere il suo posto.
2: Fulvio Rossetto racchiude tutto questo in: bisogna marcare l'uomo.
0: La cosa più logica.
2: Abbiamo una chiamata? Pronto, chi c'è? Pronto?
0: Pronto? Non c'è.
3: Mi senti?
0: Eccolo.
3: Mi senti? Ehi.
2: Ciao Giampi.
3: Sentite?
2: Ciao, sì, Giampi. Ti sentiamo.
3: Ben trovati intanto.
2: Grazie mille. Ti chiediamo di essere telegrafico perché abbiamo tantissime cose ancora da fare. Dici pure quello che vuoi chiederci.
3: No, io ho ascoltato con attenzione, no? E non voglio, cioè, Leverb ieri è entrato, come ha detto voi, che non era in partita. Però voglio spezzare una piccola lancia, non so se sbaglio qualcosa del genere. Siccome quest'anno ha mai giocato, non è che fosse ancora dentro il meccanismo della difesa o cosa del genere, o una piccola lancia sul cuore.
2: Sì, ci sta.
1: Ma lui
3: è un piccolo pensiero che ho avuto io, che probabilmente non ha mai giocato, l'ha messo dentro una partita un po' particolare, molto, molto tesa e temuta. Non si è capito, non ha capito bene la situazione, o non si è compreso bene con i suoi compagni, dice che non aveva mai giocato. Solo un piccolo punto da parte
1: Mi sembra che abbia giocato le prime due partite prima che Brighenti entrasse
2: in modo
0: anche tutto il precampionato e anche la Coppa Italia,
1: anche tutto il precampionato, insomma, quindi
3: avete ragione voi, quindi sono io che sono
1: rincoglionito.
2: È che giustamente cerchiamo ai nostri beniamini di cercare di anche di fine, perché a questi ragazzi alla fine possiamo essere anche arrabbiati, ma lì si vuole bene perché insomma ci hanno portato fino a qua. Però adesso ho bisogno un attimo.
0: A tutti bisogna alzare la sticella.
1: Bisogna alzare il livello, perché questo tipo di squadra, se non tiene la concentrazione per 95 minuti, i gol li prende.
2: Perché
1: questa è la Serie B. La Serie C potevi anche avere le bambole, ma c'era comunque qualcuno.
2: C'era Gagno, c'era Cuomo,
1: il compagno, eccetera. Oggi in Serie B, in tutte le squadre, anche nella Calarese, che credo sia l'ultima in classifica, c'è l'uomo che può farti male, perché questo è il livello, ed è questo il vero tema, secondo me, al di là del derby che fa male, eccetera. Secondo me il tema è per il proseguo. Questa squadra ha le caratteristiche qualitative e mentali per tenere per 95.

0: 5 minuti una partita da qua a maggio, giugno, quando finirà il campionato. Questo secondo me è la questione, è un problema di amalgama e un problema anche di giocatori.
1: Comunque prendiamo nota delle cose positive di ieri, perché abbiamo una bella difesa fino al primo gol, abbiamo tenuto molto bene, e cose che non si era visto in qualche altra partita, insomma, perché Verona onestamente era di occasioni fino al primo gol, non è che avesse avuto
2: Verona arrivava fino a lì, dopo sbatteva
1: esatto.
2: Grazie mille Giampi, alla prossima,
1: ciao,
2: un abbraccio,
3: ciao Giampi,
2: scusaci. Massimo ci dice, diciamo che il cross è stata una fucilata e l'Everba era già in ritardo. Leggiamo velocemente alcuni messaggi, dopo abbiamo l'ultima parte di puntata. Ciao, quattro brevi considerazioni del tutto personali. Uno, se sapeva che quest'anno si sarebbe sofferto. Due, se non si fossero infortunati Bellemo e Brighenti, imprescindibile in difesa, forse ieri sarebbe finita diversamente e di commenti di conseguenza. 3. L'anno scorso avevamo praticamente in rosa due squadre da alta classifica in Serie C. Quest'anno malapena arrivando ad 11 che possono reggere la Serie B. Quantomeno bizzarra una campagna acquisti chiusa in positivo per un salto di categoria tanto forte come lo è dalla Serie C alla Serie B. La cadetteria va a fasi, per periodi ti gira bene, altri male. Certo è che ad oggi faccio fatica a vedere 5 squadre messe peggio di noi. Un caro saluto, Cristian da Trento.
3: Molto, molto duro, Cristian. Fortunatamente, Cristian, ti dico la verità, sono molto incazzato, ma non la penso come te, a parte che sul giudicare anche sia la Rosa di Vicenza che le altre mi prendo ancora del tempo.
2: Ogni partita fa una storia a sé, poi, quindi
3: vabbè, questi inizi di campionato soprattutto, per cui dai, voglio sperare che non sia come dici tu.
2: Ciao a tutti, come vi spiegate questi punti persi sempre dopo il 70° minuto Entella, Juve, Stabia, Verona? Probabilmente
3: hai detto prima, Eugenio.
0: Serve una questione di concentrazione, bisogna tenere lì la testa fino alla fine e bisogna avere gli uomini in grado di farlo, perché questa è la questione. Noi siamo sicuri di avere 11, 15, 16 giocatori in grado di tenere la... perché il salto di categoria è proprio in questo, non è è sicuramente l'avversario, ma anche nella tensione che tu devi, le concentrazioni che devi tenere per tutto questo tempo, perché hai un avversario molto più forte.
3: Io dico una cosa che ho detto giovedì, che comunque fino a che gli errori sono più che altro errori individuali, sono meno preoccupato. Perché se fossero errori di reparto collettivi sarei più preoccupato.
2: Sì.
3: L'errore individuale ci puoi lavorare banalmente, o non facendo giocare quello che lo fa, adesso proprio questo discorso da bar, oppure cercando di tenere, trovare il modo per tenere più alta la concentrazione. Però è un tema che Gallo avrà 3 settimane e credo che su questo batterà il ferro, che è già caldissimo.
2: Squadra di casa scesa dall'A, costruita per l'A con 18.000 Bulldogs sbraitanti. Squadra ospite salita dalla C, costruita per la salvezza con 17 gatti, quasi 4, tattica perfetta degli ospiti che vanno anche in vantaggio. Poi 2 infortuni distruggono l'equilibrio. Sarebbe pareggio, ma segna il secondo gol con prodezza enorme, uno che non segnava dall'età del bronzo. Esiste la sfiga? Silvio dice cervelli assenti.
3: Ma io la sfiga faccio sempre fatica a darle colpa, ripeto, abbiamo detto abbastanza, ci sono delle grossissime nostre responsabilità, perché secondo me il Verona non stava facendo una grande partita.
2: Diciamo che bisogna anche cercare di allontanare la sfiga meritandola sul campo,
3: ma
2: no?
3: Sì,
2: e stando attenti e...
3: in nessuno sport come nel calcio credo così poco alla sfiga io.
2: Allora, siamo in chiusura, prima della novità di quest'anno, velocemente, cosa succede da questa sera a questa settimana? Il giornale di Vicenza si trasferisce.
0: Allora, vi aspettiamo tutte le sere con argomenti diversi, dall'economia alla politica, alla società, gli spettacoli eccetera eccetera, tutte le sere dalle 20 circa in Piazza Biade a Vicenza. Ma per È Solo Calcio, giovedì, sempre in Piazza Biade, avremo alle 20:30 Fabio Gallo. Fabio Gallo
2: che in notturna, quindi
0: Fabio Gallo in notturna, e vi do anche questa anticipazione: ci sarà anche Stefan Svok, quello che il derby l'ha vinto e quello che il derby l'ha perso. Però sarà una serata simpatica, ci sarà ovviamente la conduzione di Nicola Gobbo, poi ci sarò io,
2: che bello.
0: E altro, Piazza Biade giovedì 20:30, vi aspettiamo.
2: Faremo il possibile per esserci,
3: sarò,
2: noi come tribù siamo veramente felici anche del grande successo che state avendo come redazione sportiva.
0: Grazie.
2: Ma anche come giornale di Vicenza, che siamo molto felici, insomma, di essere al loro fianco nel nostro articolo, insomma.
3: Grazie.
2: Allora, La novità di quest'anno.
3: Allora, gioco. Eugenio oggi inaugura la nostra
0: regia. Finora avevo fatto una figura discreta.
2: Ringraziamo Marco dalla regia che ci ha lanciato questa provocazione. Potreste fare un gioco durante la parte. E noi abbiamo deciso di farlo. E iniziamo con.
3: Allora, si chiama tecnicamente piramide portieri. Ti spiego. Hai 10 slot in cui piazzare questi portieri che ti dirò. Ok, nel prima fascia puoi mettere uno solo. In seconda due. In terza 3 e in quarta 4, in ordine di come ti fanno battere
2: il cuore.
3: Questi nomi, portieri.
2: Solo portieri.
3: Ci sei?
2: A fine anno faremo con le varie categorie una classifica generale.
3: Hai capito? Uno in prima, due in seconda, tre in terza, quarto in quarta. Vado?
0: Proviamo.
2: Vai.
3: Giorgio Sterkele.
2: Dove lo mettiamo?
0: Seconda fila.
3: Pierluigi Brivio.
0: Seconda fila.
3: Franco Luison.
0: Terza fila.
3: Adriano Bardin.
0: Prima fila.
3: Vlad Avramov.
0: A questo punto le slot di due le ho finiti.
2: È finito 2 e 1.
0: Allora le metto la terza.
3: Nikita Contini.
0: Era quello che volevo. Mi hai fregato. Mi hai fregato. Contini lo volevo.
2: Abbiamo l'ultimo slot.
3: Purtroppo
0: abbiamo
3: no.
0: L'ultimo... Ma se sapevo tutti.
3: Questo è il bello del gioco.
2: Abbiamo l'ultimo slot sul 3, se no è 4.
0: Dai, Bardini per il cuore resta lì. E Contini terzo. Questo
3: terzo.
0: Anche se inizialmente per me era il numero 1.
2: Okay.
3: Alessandro Confente.
0: Quarto per forza.
3: Finisce quarto. Marco Fortin. Mi sa, Andrea, tu stai tenendo il conto.
0: Ma poi mezzo padovano, dai, quarto.
3: Quarto. Ernesto Galli.
0: Dai. No, ma questo. questa è la bastardata. Questa è la bastardata.
3: Abbiamo messo quarto Ernesto.
0: No, contesto il regolamento. Totalmente.
3: Mauro Vigorito, che è l'ultimo. Vabbè. Una quarta fila ci può stare, dai.
0: No, ma il problema è che Vigorito sta con Galli. Questo è il dramma.
3: La carognata, quindi ripetiamo la piramide.
2: La piramide.
0: Chiedo scusa ai tifosi.
2: In quarta posizione abbiamo Confente, Fortin, Ernesto Galli e Mauro Vigorito. Terzo scalino per Luison, Contini e Avramov. Secondo Sterkele e
3: Brivio.
2: Prima posizione per Bardin.
0: Dai.
3: Ci può stare?
0: Le prime tre.
2: Dai.
3: Le prime tre ci stanno. Il povero Ernesto ci perdonerà.
2: La tua passione per il lane quando è nata?
0: È nata nell'83. 1983. E andavo con mio padre che distribuiva nei distinti il sospiro del tifoso.
2: Che spettacolo.
0: E mi faceva entrare e poi da lì ho visto tutta l'era Giorgi, ho visto gli esordi, l'esordio di Baggio e poi da lì non ho mai mollato il Menti, il passaggio in una zona curva per un po' di anni. E posso dire questa cosa che mi fai commuovere, Andrea. Quando io ero ragazzino e anche un po' più vecchio ed ero nei distinti e guardavo la tribuna stampa, siccome io volevo già fare il giornalista e io gli ho detto, io cazzo nella vita io voglio fare quella roba là.
3: Io voglio essere là.
0: Cioè io voglio essere là. E quando adesso sono 9 anni che ci sono arrivato insomma da quarantenne più o meno, un po' di più, e sono molto contento di questo perché ci sono riuscito grazie a tante cose e anche a tanti colleghi.
2: E te lo meriti tutto.
3: Sì,
2: te lo meriti
3: anche
2: tutto.
3: Perché
2: siamo molto felici
3: bello,
2: di averti come amico, come compagno e come grande esempio.
3: Da tifoso dell'ANE sono orgoglioso che l'ANE venga raccontato da Eugenio Marzotti.
2: Siamo in chiusura, ringraziamo la regia, ora vi lasciamo a Mirko Migliorini con Rock Your Life. Grazie Eugenio.
0: Grazie a voi.
2: Ci vediamo in Piazza Biade.
0: Piazza Biade, che è vicino a Piazza dei Signori, per chi non lo sapesse. E ci vediamo in questa sera, ma sicuramente giovedì.
2: Seguite Giornale di Vicenza nei canali social così non perdete nulla. Ciao Fabione, ci vediamo alla prossima. Sempre Forte Lane. Yes. Ciao!
4: Madonna. Radio Vicenza Sport. Sport. La tribù del Lane, la passione biancorossa raccontata dalla voce dei tifosi con Andrea Vamerali e Fabio Maggiorin. Chiamaci o manda il tuo messaggio WhatsApp al 371 1200 116. Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
5: Pubblicità.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
2: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
5: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le tre testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse e il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA, che ribatte: non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news. Sentiamo Marco Mancini.
7: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano, che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le tre testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e tre dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le tre testate.
6: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, in provincia di Rieti, a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il presidente della Repubblica, che poi ha ricordato: la scuola è la più efficace leva di integrazione, crei legami e non ghetti. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia, che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini, in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante, l'Europeo 2021, ma anche da quello del, per tanti, tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
9: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente, si può anche arrabbiare. Credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
8: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
9: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto, perché nello sport se poi non ti diverti non riesci neanche a raggiungere i risultati.
8: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito 2 pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto chiamati Ricci e Ruggeri.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buona serata e ben ritrovati. Per il traffico intenso sulla 57 tangenziale di Mestre si viaggia rallentati in direzione Trieste fra la rotatoria milanese e Castellana. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per ricordare che fra le 21.30 e le 5.30 nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre resterà chiuso al traffico lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano per lavori di manutenzione delle barriere stradali. Ricordiamo che il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ci spostiamo quindi sulla 4 Brescia-Padova per ricordare che questa notte fra le 22 e le 6 resterà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per il traffico proveniente da Milano. Ricordiamo inoltre che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrada autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Rock Your Life con Mirko Migliorini.
11: Il nuovo rock hit della settimana su Rock Your Life.

Ed è lunedì 21 di settembre. Buonasera, bentrovati, sono le 20:09 minuti. Rock Your Life inizia in questo momento e ci intratterremo con voi sino alle 22. Allora ogni tanto chiediamo che cosa state facendo a quest'ora, ma a quest'ora molti di voi ci rispondono che stanno anche a cenare, mi sembra anche giusto. Qualcuno invece magari ha cenato un po' prima, adesso sta facendo i cavolacci propri. Magari qualcuno riesce ad avere anche, ma non so se ti ricordi, aspetta che mi guardo, Maurizio, ti ricordi che una volta vendevano quelle radioline che potevi ascoltare anche mentre facevi la doccia, quelle che potevi, che resistevano all'acqua, ma molti anni fa. Ecco, quindi non lo so se voi siete attrezzati con queste cose, quindi fate la doccia, ascoltate anche la radio, e mi sembra giusto. Perché? Perché è un piacere e un onore essere qui con voi anche oggi su Radio Vicenza con Rock Your Life. Sono Mirko Migliolini e questa è la nostra esperienza di rock, chiacchiere, argomenti, cose varie. Ad esempio, noi partiamo sempre raccontando qual è la giornata mondiale di oggi. Oggi ce n'è una ed è anche una giornata mondiale importante, istituita dall'ONU nel 1981, è la giornata mondiale della pace. Quindi, cioè, parlare di pace, ragazzi, tanto coraggio. Forse probabilmente non se ne è parlato molto oggi della giornata mondiale della pace, perché con tutto quello che capita in giro è anche difficile. Comunque vabbè, se vogliamo distrarci e guardare dall'altra parte, oggi è la giornata mondiale anche dell'Alzheimer. È un problema che tutti quanti, ma non dico che tutti quanti, però tanti in casa magari possono trovarselo, e quindi un grande abbraccio di solidarietà da parte nostra. Diamo un'occhiata agli appuntamenti della serata da qua in avanti. 20:30 Rock Legend per il primo appuntamento, 20:35 quota italiana di Rock Your Life, alle 20:40 il nostro collegamento in diretta con gli amici di Ponte Vecchio Gram da Bassano del Grappa, alle 21:05 ritorna Max Panico con Rock and Coach, e quindi Rock e Neuroscienza. Alle 21:30 il secondo appuntamento per Rock Legend. Vabbè, allora, argomento. Adesso, visto che siete a casa, che state un po' cazzeggiando, a quest'ora avete il tempo di mandare i vostri messaggi. Io vi ricordo di scaricare l'app, perché è molto semplice. Oltre ad ascoltarci tranquillamente dove vi pare e piace, c'è anche quel pulsantino là, giusto, lo vedete, grande, tac, e mandate il vostro messaggio WhatsApp e ci scrivete anche che cosa. Adesso ve lo dico. Noi tutti abbiamo un cassetto a casa, io lo chiamo il buco nero, se quelle cose, ecco, sì, avete già capito, dove infiliamo le cose, è inutile, non c'è un perché esiste, ma esiste in tutte le case, c'è, e soprattutto quando cerchiamo qualche cosa andiamo là. Però noi non sappiamo poi esattamente che cosa c'è dentro. Secondo voi, qual è la cosa più inutile che potrebbe esserci là dentro? Allora, io di sicuro un paio di telecomandi TV che non ho più, nel senso la TV, le TV non ho più, ho i telecomandi, ma sono là dentro, non lo so perché li tengo, ma sono là dentro, una dozzina di auricolari non funzionanti. Forse così per mi dispiace, sai, attaccamento, cioè, no, mi ricordo quando l'ho comperato questo, no, non lo posso buttare. Vabbè, però prima o poi mi deciderò. E voi che cosa avete là dentro quel cassetto dove avete un sacco di puttanate e non vi ricordate? Qual è la cosa più inutile che avete là dentro? Cioè, sono sicuro che manco la ricordate. Dai, apritelo, date un'occhiata e poi scrivete 371 1200 116. Senti con cosa iniziamo, poteva essere un Rock Legend questo. Avete già riconosciuti? Gli Aerosmith? Sì, esatto. E allora magari se state pensando a quella persona con la quale condividete mezzo del vostro cuore, potete anche magari pensare a lei, dedicargliela, perché si intitola Angel.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
8: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: ascoltando Rock Your Life con Mirko Migliorini.
1: Like an empty fire, like your desire.

Ed è così che vi vogliamo lunedì sera alle 8:30 oramai. Qualcuno magari c'è da dire, ma credi, guarda che la giornata è stata pesante, ma ci credo. Ma vuoi non tirare fuori l'ultima energia che hai conservata da qualche parte per non farti due salti mentre giri per casa? O sei in quel famoso garage che stai facendo cose, non so cosa stai facendo in quel garage, cosa stai smontando in quel garage. Vabbè, comunque quando ci troviamo e ci imbattiamo di fronte a qualche cosa che c'ha un bel ritmo, no, non si può rimanere fermi. Allora, intanto vi ricordo l'argomento della serata, poi ragazzi, tra non molto c'è anche Rock Legend, questa io non lo so perché ogni volta dico questo è un pezzo da 90, ma sono tutti dei pezzi da 90, lascerò poi voi a stabilire se questo era meglio di quello della settimana scorsa, però è tanta roba, state attenti perché è tanta roba. Allora, dunque, l'argomento è poi questo, molto semplicemente, sai che hai quel cassetto, non so se sei in cucina, sei nel tuo studio, in garage, c'è quel cassetto dove ci sono dentro cose e tu non sai che cosa sono queste cose, non le conosci. Anzi, più o meno vagamente, quando cerchi qualche cosa là dentro forse c'è anche quel famoso, che ne so, attrezzo per aprire una cosa che c'è solamente là che poteva essere, però c'hai anche delle cose inutili. Secondo voi qual è la cosa più inutile che conservate e vi chiedete ma perché ce l'ho qua dentro, perché continuo a conservarla? Poi lo prendi in mano, lo guardi e dici lo butterò via, e intanto resta là. Io vi ho detto che ho due telecomandi di due TV che in casa non esistono più, in poche parole. Anch'io faccio parte, non sono un accumulatore, è diverso, un accumulatore c'è tanta roba, non ci sta nemmeno lui dentro casa per accumulare, non oggettini, ma tanta roba grossa. No, non lo so, però forse domani mi convinco e prendo quei due telecomandi e li butto. C'è la nuova degli Uberphonics.

0: Beh, loro sempre molto carini, molto eleganti, eh? Però già non gli manca quel pizzico di energia per fare dei brani come questi. Second Life, Uberphonics, il loro nuovo singolo. E adesso, guardando l'orologio, 20:32, anzi abbiamo mangiato due minuti, siamo arrivati all'appuntamento con Lock Legend, LA Woman dei Doors, traccia inserita nel loro ultimo omonimo album del 1971. È l'addio di Jim Morrison a Los Angeles. È l'ultima canzone dell'ultimo album dei Doors, registrata pochi mesi prima che Morrison morisse a Parigi. LA Woman è Los Angeles stessa. Morrison la chiama Woman perché è seducente, pericolosa, perché ti consuma. Los Angeles è come una donna fatale. Lui è arrivato a Los Angeles come studente di cinema nel 1965, ne era diventato il re, e nel 1971 la odiava. Era sporca, finta, piena di poliziotti e starlette. Per Morrison e lei non era Hollywood, erano le freeway vuote alle due di notte, il motel, il deserto subito fuori. E il blues, un tizio solo in macchina che lascia la città. In pratica è un ragazzo di 27 anni, Morrison, alcolizzato, sotto processo, che capisce che LA lo sta uccidendo e decide di lasciarla. Canta la città come se canteresti ad una ex che ti ha distrutto ma che non riesci ad odiare. Musicalmente lo senti, non è più psicadelia, è blues sporco, quasi da bar. E allora, ladies and gentlemen, The Doors, LA Woman.
1: Rock Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

Magnolia dei Negrita, singolo estratto dall'album raccolta Ehi Negrita del 2003. Non è la solita canzone romantica, è una dichiarazione d'amore totale, quasi di sottomissione volontaria. Il brano è diviso in due parti, quella fisica in cui lui guarda lei che si ama da sola, eccitato e vulnerabile, le dice fai di me quello che vuoi, e desiderio puro senza filtri. Poi la parte dell'anima in cui cambia tutto, in cui lui le dice io mi trasformo in quello che ti serve, se hai sete divento pioggia, se sei bagnata divento sole, se vuoi una carezza divento vento, è disponibilità totale a cambiare forma per l'altra persona. Conclude dicendole che non ama solo il suo corpo, ama anche il suo carattere, l'ammira perché è forte, pratica, ironica e riesce a spazzare via i momenti neri, è una donna che lo salva. E poi la promessa di seguirlo ovunque, anche nelle condizioni peggiori, fino alla fine del mondo. In un'intervista in Negrita dissero che è stata scritta di getto, pensando a una donna che è allo stesso tempo amante, madre, forza della natura. Da qui il nome di Magnolia, un fiore bellissimo dalle radici fortissime. Che bello! Ma che bello ragazzi, ma quante belle cose che vi regala Rock Your Life, come ad esempio anche il piacere di avere Filippo con noi.

0: patentata e può guidare, non beve, e quindi
1: allora tu sei giustificato, ma vorrei sapere tutti i radioascoltatori, insomma, scrivete a Mirko, insomma,
0: esatto, scrivete
1: la giustificazione,
0: esatto.
1: No, comunque, a parte gli scherzi, 3 giorni bellissimi, pieni di gente, pienissimi. Il contesto era appunto altrettanto bello, appunto l'aia, diciamo, di Villa Angarano, anche
0: sì.
1: Anzi, scusa, quindi la cascina di fianco, la dépendance. E che dire, ci si doveva urtare per passare,
0: immagino.
1: Ma piace anche quello, ma
0: piace anche quello. Poi la giornata stupenda, cioè fin troppo sì. Caldo anche.
1: Sì, sono d'accordo, si stava veramente bene.
0: Vabbè, insomma,
1: ma poi qui nel Bassanese non finiscono le feste, perché
0: bene.
1: Sapete bene che è il primo giovedì di ottobre,
0: qualsiasi esso sia.
1: Determina la Fiera Franca. Se non sbaglio, il primo giovedì di ottobre è proprio il primo, uno. Correggimi se sbaglio.
0: No, è così, è vero.
1: Ok, quindi cade proprio il primissimo weekend quest'anno. Quindi giovedì mattina Fiera Franca.
0: E poi?
1: Che posso dire? Sì, da noi non è che sia proprio così bella. Cittadella dicono sia un po' più carina.
0: Io non ti dico nulla, perché abito tra i due poli, e quindi cioè, siamo attratti dalle, io ho vissuto dalla mia infanzia in poi a Bassano, però chiaramente essendo vicino anche a Cittadella, però so che se queste cose qua, parlare tra di loro, non vanno d'accordo, è come parlare di Bassano e Marostica alla fine, no?
1: Sì. Però devo dire, sì, non sono mai stato quella di Cittadella, parlo dell'esposizione delle vacche, insomma,
0: certo, quell'animale per la quale è nata la fiera.
1: Sì, bravissimo. Però Bassano si impecca un pochino, diciamolo. Però vabbè, si rifà un po' con la fiera nel weekend, ma anche qui Cittadella, devo dire, ci batte su una cosa, ci batte, che è la fiera. Però vabbè, ci divertiamo anche qui a Bassano.
0: Però bella l'onestà di dire che in qualche cosa loro sono migliori. Vabbè.
1: Un passo avanti. Però non lo sono su quella successiva, sul weekend successivo, che tra l'altro è anche quello del mio compleanno, perché salendo su per Varrovina, loro che non hanno Varrovina, e non hanno neanche i maroni, parlando sempre di botanica,
0: non c'hanno Varrovina, avranno i maroni, però è vero, non c'hanno Varrovina, è tanta roba Varrovina,
1: ecco. E torna, perché erano 2 anni che, se non sbaglio, che era stata sospesa a causa di lavori in corso nel piccolo campo da basket adibito poi a piazzale della
0: dove svolgono la manifestazione, perché se togli quello non resta, non c'è più niente.
1: È l'unico piano orizzontale in bolla esatto. Che hanno la rovina. E quindi torna, se non sbaglio, dopo 2 anni, un doppio weekend, la festa del Marron, dove appunto lì sono ricchi di castagne.
0: Io vi invito, andate, perché veramente, ragazzi, il posto è stupendo, è molto bello. Poi adesso facciamo un po' i fighi, Filippo, è il momento del foliage, anche se non siamo entrati nel pieno di questa situazione così della natura, però insomma, qualcosa si comincia a vedere, e quindi andateci, che merita.
1: Venite qui al nord, che dire, basta, credo di avervi detto tutto.
0: No, bellissimo, ma è già molto. Abbiamo parlato della fiera, che è tanta roba. Abbiamo parlato della fiera, della festa dei maroni. Quindi Varrovina. Insomma, ragazzi, non è che dobbiamo buttare tanta carne al fuoco, poca, però fatta bene. E quindi l'invito è quello di andare. Cerchiamo di darvi dei suggerimenti che possano essere utili e pratici.
1: Qui da Bassano è tutto. Altre cose belle o brutte non ce ne sono.
0: Restituisco la linea allo studio.
1: Sì. Il lancio della canzone, vediamo con cosa.
0: Certo, con un gran pezzone, con Jet. Aspetta, la senti arrivare?
1: No.
0: Ti lascio con Are You Gonna Be My Girl?

pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Your Life con Mirko Migliorini.

Alle 20.57 con ancora in sottofondo un po' di Black Keys. Ma insomma, Beautiful People sempre, perché quando c'è Rock Your Life sono belle persone.

0: È come una bomba ad orologeria. Noi ci stiamo preparando con Rock and Coach che arriva tra non molto. Però ricordate anche 371-1200-116. Diamo un'occhiata all'ora.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, traffico scorrevole lungo le autostrade del nord-est. Informiamo che dalle ore 22 alle ore 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada 27. Gli utenti provenienti dalla 28 diretti sulla 27 dovranno uscire allo svincolo di Conegliano. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21:30 di questa sera fino alle 5:30 di domani mattina e nella stessa fascia oraria mercoledì 23 settembre verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Stai ascoltando Rock Your Life con Mirko Migliorini.

0: 21.06, abbiamo iniziato la seconda ora di Rock Your Life e l'abbiamo iniziata bene con Twin Atlantic Barcelona, anche se siamo nel 2020, ragazzi, sono già passati 6 anni, non ce ne siamo neanche resi conto. Però soprattutto in questo momento arriva anche questo, è un appuntamento che molti attendono con piacere. Scopro che molti di voi sapere questa relazione, conoscere questa relazione tra rock e neuroscienza è molto piacevole e interessante. Quindi noi l'abbiamo battezzata sotto questa grande insegna luminosa che vedete sopra di voi, anzi sopra la vostra radio, siamo Rock and Coach, e quindi io direi di lasciare parola a Max Panico.
1: Un saluto a te e a tutti gli amici di Radio Vicenza e di Rock Your Life. Facciamo un gioco che si può fare in radio. Mentre mi ascolti, chiudi gli occhi e immagina di essere su uno yacht d'epoca, nelle acque cristalline dei Caraibi, immerso in un'esplosione di complete di seta color pastello, calici di champagne e un'energia wow, incredibile, che sembra quasi finta. Ti guardi intorno, tutto sembra perfetto, sensuale, leggero, divertente, ma sotto sotto provi una sensazione di fuga e di una ricerca disperata di quell'illusione che non si lascia mai catturare del tutto. Nel 1982 una band di Birmingham ha preso questo vortice di desiderio, di estetica, di consumo, di extra consumo, e lo ha trasformato nel manifesto, secondo me, pop degli anni 80. E da questa canzone che adesso vi presento estraiamo 3 chiavi di lettura fondamentali per comprendere i trabocchetti del desiderio e riprendere il controllo delle aspettative. Oggi vi parlo di Rio, uno dei brani simbolo dei Duran Duran, dall'omonimo album pubblicato il 10 maggio dell'82, e il singolo è uscito il 1 novembre 1982 come quarto singolo dell'album. L'innesco del pezzo risiede in un momento di fama travolgente e disorientante, perché il bassista John Taylor, nella sua autobiografia, racconta che subito dopo il primo album la band venne travolta da un successo incredibile, smisurato. Per darti la misura di quanto fossero travolti dalla fame Duran Duran, nei fogli di viaggio del loro tour americano il manager annotava a matita numeri come 18, 20, 21, che erano l'età legale minima per i rapporti sessuali nei vari stati che stavano attraversando. Un'esistenza spinta al massimo, fatta di incontri rapidi con persone sconosciute, che lo stesso Taylor definirà poi come un tipo di intimità che, virgolettato, fa male all'anima. In questo caos edonistico nasce Rio. La canzone non parla di una città, ma di una figura femminile misteriosa e imprendibile. Rio è, può essere una persona, un luogo, un desiderio, è la rappresentazione di fatto di ciò che appare elegante, sensuale, impossibile da possedere. Dal punto di vista della neuroscienza, che è quello che ci interessa, Rio descrive perfettamente i meccanismi della proiezione idealizzata e della fissazione dopaminergica. Quando costruiamo un'illusione desiderabile, che sia una persona, un progetto aziendale, un qualsiasi obiettivo futuro astratto, il nostro sistema mesolimbico libera dosi di dopamina e il picco di questo neurotrasmettitore si raggiunge con la promessa della ricompensa, non con la consegna della ricompensa. La corteccia prefrontale in questo stato è come se sfocasse tutti i difetti e i dettagli della realtà che ci circonda per mantenere una elevatissima motivazione ad inseguirlo, questo sogno. Rio è la traduzione sonora di questo inganno biologico. La mente insegue l'immagine stilizzata perché il cervello gode nella caccia e nella fantasia di averla, molto più che nella realtà quotidiana di quando lo prende. Infatti spesso dopo aver ottenuto il premio ce ne dimentichiamo e vogliamo altro. Quindi 3 suggerimenti operativi da integrare nella nostra vita grazie al Rio dei Duran Duran. Il primo è: distinguiamo il desiderio dall'oggetto reale. Quando ci innamoriamo di qualcosa, un progetto, una carriera, un'idea, chiediamoci quanto stiamo valutando i dati reali e quanto stia agendo la nostra promessa di ricompensa, perché se idealizziamo vediamo solo la sabbia e il mare e non la complessità. Il secondo: stiamo attenti all'intimità superficiale. Come ha confessato Taylor, se rincorriamo stimoli rapidi e basta, gratificazioni superficiali e basta, per riempire un vuoto, così generiamo soltanto un'illusione temporanea. Meglio costruire relazioni e legami un po' più profondi. Terzo, godiamoci la ricompensa e la promessa ma rimaniamo ancorati a terra. La spinta a desiderare ciò che appare lontano è il motore della creatività e dell'ambizione. Ok, figo, però dobbiamo sfruttare questa energia assicurandoci di poter gestire le cose in maniera realistica. Il rock te le canta, la neuroscienza te le spiega. Ciao da Massimo Panico, rock in azienda.

0: these beautiful things that I've got.
1: Beautiful Things insieme a Benson Boone. Io, ragazzi, vi posso assicurare che ho visto un ragazzo ad X Factor a cantare questa canzone, mi ha lasciato un po' veramente sorpreso, perché sai com'è, quando ci si presenta un ragazzo o una ragazza e ti canta una canzone, tu non hai delle grandi aspettative perché sono tutti quanti abbastanza in erba, molti, non è vero tutti, molti in erba, e l'ha cantata in una maniera incredibile, molto bravo, bravissimo. E quindi vabbè, avete capito che sì, cioè, ci sono poche situazioni in cui ci si può scontrare con nuovi talenti, e purtroppo oggi tutto passa per. Mi dispiace, perché io sono abbastanza un tipo da pub, un tipo da bar, no? Dove si esibiscono le band e vanno con gli strumenti veri e fanno vedere che sono capaci o meno, e dall'altra parte tu li guardi e poi commenti il fatto che sappiano suonare la chitarra, il basso, sappiano cantare. Vabbè, insomma, ok, contraddittorio sempre disponibile. 371 1200 116, l'argomento della serata: che cosa avete dentro quel cassetto che voi sapete perfettamente di avere, ma è perfettamente inutile, giusto per parlare sempre di perfettamente. E dunque partiamo subito con un messaggio vocale, dai, partiamo da Alice, eccola qua.
2: Ciao Mirko, ciao amici di Rock Your Life. All'interno dei cassetti dei miei comodini c'è il mondo intero. Sono epoche preistoriche passate attraverso i millenni e che sono arrivate fino ai nostri giorni indenni. Ma devo dire, la cosa più singolare, adesso che mi ci fai pensare, è la calcolatrice che con l'avvento dell'euro utilizzavo per capire il cambio dalla lira all'euro. È ovviamente non funziona più, però è un ricordo preistorico al quale sono veramente molto affezionata.
1: Non lo so.
2: E veramente ero affezionata anche alla lira.
1: Sì.
2: Ciao!
1: Grazie Alice. Beh, abbiamo capito che tu hai una particolare cosa alla quale sei affezionata, che non butterai via, però a me interessava sapere quella cosa che ce l'hai e sai che è perfettamente inutile. È chiaro che non ti serve, ti sei affezionata. Io ho in mente quella che l'ex presidente del consiglio fece girare quando ci fu il cambio, ecco, quella cosa che abbiamo cercato di utilizzare, ma poi in realtà era più un casino farla funzionare che non fartelo a mente, quindi quanti soldi buttati. Vabbè, poi c'è anche Vania che ci racconta il suo. Dai, dice: vabbè, uno dei difetti che ho preso da mia mamma è l'accumulo seriale. Ah dai, sei un'accumulatrice seriale, Vania. Diciamo che ci possono essere piccoli ricordi dentro questo cassetto di eventi che non vale la pena ricordare, comunque c'è anche magari quella molletta o il pupazzetto o gli specchietti, tutte cose che vanno a finire dentro quel cassetto che avete anche voi. Allora, io vi ho detto che ho i telecomandi di TV che non ho più, ma voi che cosa avete? 371 1200 116, poi vediamo che cosa ci racconta anche Lucrezia, che nel frattempo è arrivata. Ma ora c'è il nuovo degli Editors, Calling It, e anche qua vi do un invito: se vi capita di incrociarli live da qualche parte, andate a vederli, sono bravissimi.

0: È già che io penso che quando si sentono le prime note è inevitabile associarla al film, vero? Take a Look Around insieme a Limp Bizkit, e qui siamo ai primi del 2000. Vabbè, insomma, insieme a loro 21 e 30 abbiamo raggiunto il nostro momento per Rock Legend. E allora All Right Now dei Free, brano tratto dall'album Fire and Water del 1970. Uno dei riff più famosi della storia del rock. Il significato è molto più semplice e diretto di quanto sembri, è proprio il suo bello. Paul Rogers aveva 20 anni, l'ha scritta dopo un brutto concerto a Durham. La band era scarica, suonavano male, pubblico freddo. Dopo lo show incontra una ragazza nel backstage che gli fa girare la testa, insomma, subito perde la testa. Parla con lei 10 minuti e capisce che quella serata, che non era una serata di quelle bellissime, quindi vorrei dire di merda, e può finire benissimo. Lei gli dice: tranquillo, ora va tutto bene. È un via libera sessuale esplicito per il 1970, non c'è metafora, è un ragazzo che rimorchia, la porta a casa e lei gli dice di sì. In quel momento erano considerati finiti. Andy Fraser, il bassista, aveva 17 anni e fece quel riff leggendario per dare energia alla band. Rogers ci mise sopra un testo in 10 minuti, proprio velocissimo, ispirato da quella ragazza di Durham. È il pezzo che li ha salvati. L'hanno suonata la mattina dopo in studio, diventata numero 2 in Inghilterra, numero 4 in America. In pratica è l'equivalente rock di Stasera si rimorchia e va tutto bene. Zero filosofia, 100% libido e rock and roll giovane. Per questo funziona ancora oggi, dopo 50 anni, oltre 50 anni. Ladies and gentlemen, Free e All Right Now.
1: Rock Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

Mumford & Sons. Che bello, insomma, abbiamo ritrovato un sacco di cose bellissime, però è già partito il brano dei Royal Otis. Io volevo raccontarvi un po' di messaggi che nel frattempo sono arrivati, però teniamo in stand by Lucrezia.

0: Beh, if our love is dead è preoccupante, bisogna fare qualche cosa. Se il loro amore non c'è più, bisogna fare qualcosa per ravvivarlo. Però noi vogliamo sapere che cosa avete su quel cavolo di cassetto a casa che non vi è talmente inutile che dovreste buttarlo, ma non avete il coraggio. Dai che sentiamo Lucrezia che cosa ci dice.
1: E ciao a tutti gli amici di Rock Your Life.
0: Ciao Lucrezia.
1: Ciò che si è perso nei meandri dei miei cassetti, dei miei mobiletti in giro per la mia casa fino a 6 anni fa.
0: Cos'è?
1: Sono le tessere elettorali. Per anni io sono riuscita a farmi fare una sola timbratura sulla tessera elettorale. Ogni anno, ogni volta che c'era una nuova votazione, dovevo andare in comune
0: per rifarla
1: e farmene rilasciare una nuova. La mia casa non ha ancora iniziato a restituirmi le tessere elettorali.
0: Incredibile. Quando la smonteranno o la smonterai tu, troverai tessere elettorali dappertutto. Allora va bene, allora aspetta che poi abbiamo tra le altre cose anche Giovi che ci ha scritto. Ciao Mirko, nel cassetto buco nero, certo, ce l'hai anche lei a casa, e ce l'ho, infatti lo conferma. Dentro puoi trovare pile scariche, ma è vero che quando hai le pile scariche non sai dove metterle, intanto le metto qua. C'è la carte da gioco, gli Shanghai, io mi ero dimenticato gli Shanghai, ragazzi, ma saranno di plastica o di legno quelli che ha Giovi a casa, ma perché ce n'erano varie versioni. E per chi come me ha una certa età se li ricorda, direi che siamo a posto. No, io me li ricordo, quindi ci diamo la mano, Giovi. Allora, aspetta che poi abbiamo anche Christian che ci scrive, diamo un po' di spazio ai vostri messaggi, quello che avete in quel cassetto non ricordate dovrebbe essere da buttare. Dice, più che un cassetto, Christian, è una scatola, io la chiamo dei ricordi, ma in realtà ci sono i vecchi occhiali che non vanno più bene, anche quelli, è vero, ma perché non li buttiamo? Cioè, anch'io che porto gli occhiali, a un certo punto, cioè, ho cambiato le lenti, li butto, oppure la montatura, non, cioè, passa, no? Naturalmente capita, e invece li teniamo, sai, un paio di scorte, il muletto, e poi invece sono lì che si accumulano.

Whisky è un po' quello che ci vorrebbe adesso. Love on the Outside, loro singolo del 2024. Diciamo che terminiamo con Max, il nostro amico che si scrive da Dublino. Beh, perché sapete che ormai abbiamo questa diffusione ormai planetaria, ma effettivamente con internet e con la possibilità di ascoltare quello che si vuole ovunque si è, e che bello, ma quanto bello è. Comunque Max ci racconta questo: diciamo che posso avere due tipi di cassetti ben definiti, cioè lui è un precisino, quindi anche due cassetti, neanche uno. Il primo è rappresentato dagli hard disk contenenti file che non uso neanche più da decenni, quindi cosa me lo tengo a fare, di software non più compatibili con i computer che uso adesso e di foto improponibili che non ho più né la voglia né il coraggio di vedere. Sì, su questo mi trovo d'accordo anch'io, a volte ho delle foto che non ho neanche il coraggio di guardare. Allora, poi invece se parliamo di un cassetto fisico, allora dovrei parlare del cassetto della mia scrivania, che è sulla sinistra ed è pieno di manuali, di attrezzature che ormai non ho più. Quindi che cavolo me ne faccio? In alcuni casi, anche da decenni, che, tienili là, che insomma, vabbè, mi sono portato dietro anche dei vari traslochi che ho fatto. E voi sapete che adesso lui si trasferirà in Canada, quindi ti porterai anche i manuali che non usi più da decenni. Diciamo che comunque in generale ho veramente tante cose inutili. Che consiglio diamo a Max? Io vorrei farlo dire a voi al 371-1200-116, ma penso di parlare per il popolo che ascolta Rock Your Life. Datti una regolata, butta via un po' di roba per piacere, che non si può vedere sta cosa. Tra non molti saluti, intanto abbiamo un bel ritorno, questo personaggio che è controverso, cioè batti becca un po' con i fratelli, con Liam in modo particolare. Sì, è Jungrud. Love Six Lullaby.

E tra le altre cose lui si è preso un periodo che gli possa permettere di rimettersi in sesto. Beh, sostanzialmente fa tante cose anche lui, quindi potrebbe essere anche non male rimettersi in sesto, perché fa tante cose, nel senso che ne prende anche tante cose. Vabbè, dai, tra poco i saluti, ragazzi. Adesso come mancare l'appuntamento con i Rolling Stones? Jealous Lover, il loro nuovo secondo singolo. Beh, sì, siete qui con Radio Vicenza.

0: Beh, potevamo chiudere in una maniera migliore insieme ai Rolling Stones e Jealous Lover. È stato un piacere e un onore essere qui con voi anche questa sera. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno scritto e tutti coloro i quali mi hanno ascoltato e tutte coloro le quali mi hanno ascoltato. Vivete sempre una vita rock, ragazzi e ragazze, perché il rock non è solo un tipo di musica, ma anche uno stile di vita, ed è il nostro stile di vita. Ed essere così dentro di noi, radicato dentro di noi. Lo ritroviamo quando? Lunedì prossimo, a partire dalle 20 sino alle 22, qui su Radio Vicenza, Rock Your Life con Mirko Migliorini. E adesso che dite? Diamo un'occhiata a che ore sono?
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 21 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani, martedì 22 settembre. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che fino alle ore 6 del 22 settembre resteranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della 28 e le due direttrici Belluno e Venezia della 27. Gli utenti provenienti dalla 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Sulla tangenziale di Mestre per lavori fino alle ore 5.30 del 22 settembre resterà chiuso lo svincolo di Miroriago in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova, sempre fino alle ore 6 del 22 settembre per lavori, resterà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Fan.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 21 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani, martedì 22 settembre. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che fino alle ore 6 del 22 settembre resteranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della 28 e le due direttrici Belluno e Venezia della 27. Gli utenti provenienti dalla 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Sulla tangenziale di Mestre per lavori fino alle ore 5.30 del 22 settembre resterà chiuso lo svincolo di Miro Oriago in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova sempre fino alle ore 6 del 22 settembre per lavori resterà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza.

0: This is Ellie Goulding.
1: What's up? It's Bebe Rexha.
2: I'm Jonas Blue.
3: I'm Mabel, and this is my song.
4: Le hit di Radio Vicenza. Radio VIP. Party!
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: love.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 21 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani, martedì 22 settembre. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che fino alle ore 6 del 22 settembre resteranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della 28 e le due direttrici Belluno-Venezia della 27. Gli utenti provenienti dalla 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Sulla tangenziale di Mestre per lavori fino alle ore 5.30 del 22 settembre resterà chiuso lo svincolo di Mira-Oriago in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova sempre fino alle ore 6 del 22 settembre per lavori resterà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È 1:03.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.